No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

fare niente, la convinzione è di viverci per sempre. Quella voglia è il calore che ci unisce, tra una canzone e una giornata che finisce. Dimmi

Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende, e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente.

0: ancora nel rispetto, nell'onestà di un ideale, nel sogno chiuso in un cassetto e in un paese più normale.
1: Sì, stasera sono qui per dire al mondo addio, Italia, amore mio.
2: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah, oh yeah.

le braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su rifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.

0: Che t'aggia fa, che t'aggia di, tu sei bella, sei bella, sei bella. Mamma diceste, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'aggia fa?

0: Tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: Te, e a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di sposare

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Antivirus, il Ministero della Salute giudica basso il rischio contagio ma diffonde le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave del focolaio. 4 le persone in quarantena in Italia, nessun positivo sintomatico. In totale 10 contagiati accertati nella MV Ondius che ha lasciato Tenerife per tornare in Olanda. Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco. Con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN. Ieri il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Dura protesta di Tel Aviv che definisce la misura un oltraggio. Intanto altri raid israeliani sul sud del Libano, vi sarebbero diverse vittime. Taranto, 5 fermi per l'accoltellamento mortale nel cuore della città vecchia di un 35enne originario del Mali all'alba di sabato scorso. 4 dei fermati sono minorenni tra i 15 e i 16 anni, tra loro il giovane che ha sferrato i colpi mortali. L'accusa contestata è quella di omicidio aggravato da futili motivi. Scivolone interno del Napoli che dovrà vincere domenica a Pisa per centrare il posto in Champions. Nel posticipo della 36esima di Serie A al Maradona, i partenopei sono stati sconfitti 3-2 dal Bologna che in vantaggio di 2 reti si fa rimontare prima di trovare al 91esimo il gol vittoria con una rovesciata di Rowe. Ed è tutto a più tardi.

vuole solo farsi dire sì. E mi domanda cose senza senso, cose dovute alla stupidità di un corvo che vuole il consenso solo dai corvi della sua città.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto!
2: Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
7: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
8: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
9: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Antivirus, rischio basso, ma bisogna in ogni caso seguire le linee guida. Così le autorità sanitarie italiane. 4 le persone in Italia poste in quarantena, 2 marittimi su ordine dei rispettivi sindaci. Intanto l'epicentro del focolaio, la nave MV Ondius, dopo aver fatto sbarcare i passeggeri a Tenerife, è ripartita per i Paesi Bassi. Nicola De Muro.
11: In Italia ora non c'è nessun pericolo per l'antivirus. Così il ministro della Salute Zangrillo. Il suo dicastero ha ribadito che il rischio contagio è basso, ma ieri ha comunque diffuso le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave focolaio. La circolare distingue i contatti ad alto rischio da quelli a basso rischio. Per i primi, cioè coloro che hanno avuto un contatto diretto con i passeggeri della nave da crociera, prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane in una stanza propria, il più possibile ventilata, mantenendo una distanza di 2 metri dai membri della famiglia con stoviglie separate. Per i contatti più indiretti, quindi a basso rischio, sufficiente l'automonitoraggio passivo di qualsiasi sintomo per 42 giorni dopo l'ultima esposizione. In Italia sono 4 le persone in quarantena perché presenti sull'aereo di una vittima dell'antivirus. 2 di loro, 2 marittimi di Torre del Greco e di Reggio Calabria, sono in quarantena obbligatoria su ordinanza dei rispettivi sindaci. Intanto la nave MV Ondius è ripartita da Tenerife verso l'Olanda, rimpatriata 125 passeggeri, tutti posti in isolamento nei rispettivi paesi d'origine, 10 in tutto i positivi al virus accertati.
10: Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN citando fonti informate. E in vista della visita di Donald Trump in Cina questa settimana, Rahmani Fazli, ambasciatore iraniano in Cina, ha scritto su X che l'Iran è pronto a sostenere il piano in 4 punti di sci per il Golfo. Dure proteste israeliane per il via libera europeo a sanzioni contro coloni violenti in Cisgiordania. Al Consiglio Affari Esteri ieri a Bruxelles resta l'incertezza su misure contro il governo di Tel Aviv, mentre se ne annunciano altre verso Mosca nel pur difficile contesto europeo. Del resto si intensifica il pressing per poterne far parte dall'Ucraina ai Balcani occidentali. Sentiamo Alessandro Cisilin.
12: Il Consiglio Affari Esteri ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti in Cisgiordania, respinta invece ancora l'ipotesi di dazi all'importazione di beni provenienti da insediamenti illegali nel West Bank, ma contro le pur limitate misure approvate dure proteste di Tel Aviv, un oltraggio, cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, mentre i 27 vanno avanti anche col riallaccio dei rapporti con la Siria, ripristinato l'accordo di cooperazione con Damasco del 1977, sospeso nel 2011 per l'esplodere del conflitto civile verso il presidente Assad, deposto un anno e mezzo fa dalle milizie jihadiste del successore al-Shara, un tempo ritenuto terrorista da Bruxelles, e dai 27 ministri degli esteri via libera a ennesime sanzioni contro Mosca. Si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute coinvolte in trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Nell'agenda europea anche le prospettive di ingresso di Kiev nell'Unione, a spingere in proposito la commissaria all'allargamento Marta Kos, ma non mancano perplessità diverse cancellerie. Ricordano che ad attendere riscontri sono da anni paesi dei Balcani occidentali, anch'essi presenti in riunioni a margine ieri a Bruxelles, tra loro la Serbia, che si dice filo europea ma non ha rescisso i rapporti con Mosca, e il ministro Duric rilancia pronti a ospitare colloqui di pace con la Russia.
10: Passo falso casalingo del Napoli, che deve rinviare la conquista del Pass Champions. Nel posticipo della 36esima di Serie A al Maradona, il Bologna vince 3-2 con un eurogol nel recupero. Intanto è ufficiale, Roma-Lazio e le altre sfide decisive per la Champions si disputeranno domenica a pranzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
13: Se la legge del 3-2 esalta la Roma, di contro punisce senza sconti dopo il Milan anche il Napoli, e la corsa Champions dai partenopei al Como, racchiusa nello spazio di 5 punti, resta un rebus lontano 180 minuti dalla soluzione. Nell'appendice della 36esima di Serie A al Maradona, gli azzurri sulle montagne russe si inchinano al Bologna della bestia nera Vincenzo Italiano. Sotto 2-0 rimontano prima di arrendersi al 91esimo ad una euro rovesciata di Rowe, e così il Napoli si giocherà un posto tra le prime quattro domenica a Pisa, gara che avrà inizio alle 12.30, è ufficiale, come il derby Roma-Lazio, che eviterà così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Sempre alla stessa ora, le altre gare decisive in chiave Champions, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina. E a proposito di Milan, alta tensione in casa del diavolo. Allegri, dopo l'arachiri con l'Atalanta, ordina il ritiro a Milanello. A faccendata di tutt'altre faccende, l'Inter campione d'Italia, forse senza Thuram, domani allo Stadio Olimpico insegue il double. Scudetto e Coppa Italia, ma la Lazio di Maurizio Sarri, in una stagione a dir poco complicata, vuole far festa con la sua gente.
10: Tennis, in poco più di un'ora Jannik Sinner liquida 6-2-6-0 l'australiano Popirin, centrando gli ottavi degli internazionali d'Italia, dove oggi alle 15 affronterà in un derby inatteso Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni e capace di superare l'americano Tiafoe. In campo anche Musetti e Darderi contro Ruud e Zverev, eliminati Cobolli e Bellucci, ed è tutto, a più tardi.

0: enfants qui disent la vérité.
1: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

niente di sbagliato. I nostri sogni, i viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao ed io che quasi tremo. I tuoi difetti ti fanno sincero, la tua allegria appeso d'oro.

0: Castel Torino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù, in particolare l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
1: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
2: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rischio contagio basso, ma l'evoluzione dell'antivirus continua a essere monitorata dalle autorità sanitarie italiane. Dal Ministero della Salute una circolare che introduce misure stringenti per i contatti ad alto rischio, fornendo indicazioni operative a regioni, ospedali e uffici di sanità marittima e aeroportuale. Restano 4 le persone sotto sorveglianza nel nostro paese. 2 di loro, entrambi marittimi, si trovano in quarantena obbligatoria in base alle ordinanze dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Gli altri 2, una donna italiana di Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici, sono in isolamento fiduciario. Intanto la nave MV Ondius, epicentro del focolaio, ha completato lo sbarco dei passeggeri a Tenerife ed è ripartita verso i Paesi Bassi con il solo equipaggio a bordo. Il bilancio aggiornato dei contagi parla di 10 casi confermati e 3 decessi, con ulteriori contagi rilevati tra i rimpatriati in diversi paesi europei e negli Stati Uniti. Si intensificano le indagini sulla vicenda della donna scomparsa con i 2 figli e i 4 cani dall'abitazione di famiglia nel Piacentino. Mentre continuano le ricerche nelle aree montane, il Friuli Venezia Giulia, la procura di Piacenza ha acquisito le 2 lettere non datate trovate nell'abitazione del padre della donna. I contenuti rivelerebbero uno stato di profonda sofferenza. La procuratrice, Grazia Pradella, parla di una situazione poco chiara e di indagini veramente difficili. 8 ore di sciopero nazionale oggi e agitazione permanente nei vari stabilimenti italiani del gruppo Electrolux, che ieri ha annunciato 1700 esuberi nel nuovo piano di ristrutturazione presentato a Mestre, un taglio che comprende quasi il 40% dei circa 4500 dipendenti italiani della multinazionale con sede a Stoccolma. Tra le misure più critiche anche la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche, dove lavorano circa 170 persone e dove si producono cappe di alta gamma. Produzione che verrà trasferita in Polonia per i sindacati che bocciano il piano e chiedono un immediato intervento con una convocazione urgente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con il film francese La Venere Elettrica di Pierre Salvadori si apre stasera la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, che quest'anno non vede film italiani in concorso. La cerimonia d'apertura viene trasmessa da centinaia di cinema in Francia. Sul tappeto rosso Guillermo del Toro, che a 20 anni dal debutto a Cannes presenta il restauro de Il Labirinto del Fauno. Palma d'oro alla carriera per Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli. Ed è tutto, a più tardi.
5: Alle 9:09 parte il nostro autobus di oggi, martedì 12 maggio 2026. 132esimo giorno dell'anno, 20ª settimana. Oggi la chiesa ricorda Santa Rossana. Nel 1974 il referendum abrogativo sul divorzio, vincono i no. Ci lasciava 31 anni fa, nel 1995, Mia Martini. Le previsioni del tempo a Terni: oggi sarà una giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, temperatura minima di 14 gradi e massima di 23 gradi. In particolare avremo cielo poco nuvoloso o velato al mattino, nubi sparse al pomeriggio, cielo poco nuvoloso o velato alla sera. Le locandine dei giornali in edicola questa mattina: il Messaggero, Ternana, per l'asta si affaccia una cordata di imprenditori, martellate all'ex moglie, paura per la figlia di lei, pregiudicati e liti, chiuso il bar Tacito. Il Corriere dell'Umbria, aggressione sul bus, il racconto dell'autista. Si forma cordata per salvare la Ternana, lunghe file all'anagrafe, Bandecchi, pochi PC. La Nazione, martellate alla moglie, ricerche con i reparti speciali, sigilli per una settimana ad un locale del centro.
3: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
5: Apriamo con la cronaca: trovata salma di una persona nel canale di Recentino fra Terni e Narni, tragica scoperta nella prima serata di lunedì, procedono i carabinieri, il corpo recuperato è quello del 66enne Tonino Galli. Le altre notizie dal sito di Radio Galileo: ancora la cronaca, aggredita a martellate sul bus, in campo anche i reparti speciali dei carabinieri nella ricerca dell'uomo. A Terni, licenza sospesa per una settimana ad un locale del centro cittadino. Operazione Verità, centrodestra all'attacco del governo umbro, la replica del patto Avanti. Inceneritore di Gualdo Tadino, il Consiglio di Stato dà ragione alla Regione. Sventata truffa d'anziana di Bastia Umbra, arrestati i responsabili. Calvi dell'Umbria, il 17 maggio l'inaugurazione del teatro all'aperto per il concerto, con il concerto di Rita Marco Tulli. Appalti e sanità, anche la CGIL di Terni avvia la campagna per le leggi di iniziativa popolare. Violenza, il Consiglio Comunale di Terni chiede incontro al prefetto. 9:12 minuti a Radio Galileo, chiudiamo la nostra rassegna stampa di oggi.

0: E questo è il nuovo singolo di Francesco Gabbani. Buongiorno Giorgio, che ne pensi?
1: Bella, dai, Gabbani è simpaticissimo.
0: Sì, a me piace tanto.
1: È diventato, sono diventati virali le sue battute, no?
0: Sì, sì, no. Certo.
1: Anche, sì. Molto spesso anche nel programma della Jalappas vengono
0: sì,
1: riproposte.
0: Sì, sì, domenica era ospite da Fazio, no?
1: Sì?
0: Sì, sì, sì, simpatico, molto simpatico.
1: A me piace Gabbani.
0: Sì, molto.
1: Non si prende mai troppo sul serio, non
0: vero?
1: Se la tira.
0: No, è
1: ce
0: vero.
1: Ce ne sono tanti che se la tirano.
0: Sì, è vero, sembra un po' il ragazzo della porta accanto, no?
1: Sì, non ci sono successo, ma non è, no?
0: Sì, infatti, perché?
1: Però non magari... Dura finché dura, finché dura fa verdura.
0: Certo, certo.
1: Allora, senti,
0: sì.
1: Ti do l'aggiornamento meteo di martedì 12 maggio 2026. Confermi oggi, che è oggi?
0: Oggi, sì, confermo.
1: Allora, giornata variabile. Peggiora dalla sera notte, con pioggia e temperatura in calo. Ieri giornata variabile con qualche pioggia sparsa, molto sparsa.
0: Sì.
1: Specie al mattino, temperatura massima a Terni tra i 22 e i 24 gradi. È tanto poco, come la vedi? 22-24.
0: Beh, giusta, siamo a metà
1: che
0: maggio, che dobbiamo fare.
1: Da gileino, però gileino
0: sì,
1: e basta.
0: Va bene, perfetto. Io direi sei così.
1: Partroallo.
0: Che il gilet.
1: Esatto, fino alla fama. Era proprio nascosto una roba. Perché c'ho un gilet rosso, questo per dire.
0: Sì.
1: Cioè, che c'entra il gilet. Ma...
0: Va bene.
1: Oggi al mattino.
0: Sì.
1: Sì. Cielo poco nuvoloso con addensamenti maggiori in Appennino.
0: Sì.
1: Temperature minime di oggi, che lui ha scritto temperatura,
0: una,
1: invece sono tante,
0: so più
1: diverse
0: più temperature, sì.
1: A Terni tra i 14 della periferia e i 16 gradi del centro, vedi che so più di una, 14,
0: sì. Certo, perché ne scrive una? Va bene.
1: Ci faccio un segno,
0: blu, sì, no. Errore grave.
1: In giornata tempo che resterà variabile, con alternanza tra qualche schiarita e passaggi nuvolosi. Un po' cotta, un po' cruda.
0: Sì,
1: esatto. È possibile qualche pioggerella, quella che ti fa in modo che il parabrezza
0: si sporchi. Pioggerella prevista
1: temperatura
0: quando?
1: In progresso. È possibile.
0: Non ha detto quando.
1: È possibile. Okay. Temperatura in progressivo calo dalla sera. Domani
0: mercoledì,
1: che è il 13 maggio, che forse torno a trovarti,
0: Va bene.
1: Può essere, mi devono confermare.
0: Sì, ok.
1: Cambio gilet, voi va bene rosso oppure, perché dopo devo cercare quell'altro.
0: Per me può andare bene anche rosso.
1: C'era uno rosa, via, in onore.
0: Ok, sì. Domani rosa, sì, in onore del maggio, della primavera. Sì,
1: sì.
0: Ok.
1: Domani 13 maggio, tempo in peggioramento dalla notte. Sarà una giornata con un cielo molto nuvoloso, avremo pioggia e rovesci. Sembra Sinner, rovesci.
0: Dritto e rovescio.
1: Temperatura in diminuzione, non escludo locali temporali.
0: Domani,
1: locali. Non si sa dove, locali. Tempo che resterà instabile con nuvolosità

0: e pioggia almeno fino a sabato, sì, 16 maggio, ma io sto a Roma, giovedì, venerdì e sabato, che te dico?
1: Non ti ha mandato
0: ad assistere la coniuge.
1: Sì, facciamo tanti auguri a Mara per questo intervento. No, volevo dire, non ti ha mandato aggiornamenti meteo che riguardino Roma?
0: No,
1: sono Terni. Però puoi chiedere, magari. No, va bene.
0: Da
1: sì,
0: domenica 17 maggio, temperature in progressiva, che quando piove a Roma a volte è dura, eh?
1: Sì.
0: Da domenica 17 maggio, temperature in progressivo aumento e tempo più soleggiato, anche se persisterà il rischio di qualche pioggia. Buona giornata da Samuele Gregori. Poi c'è anche l'immagine della webcam che lui mette sempre, però la radio non la possiamo far vedere, ma sulle pagine la faccio vedere, sì. Webcam di Appecano verso i Monti Martani, e questo è tutto.
1: Bene,
0: la musica, che metti di musica?
1: Mengoni.
0: Vabbè, anche lui è bravo, eh?
1: Molto. Ti piace? Sì, tanto.
0: Ho sentito, eh?
1: No stress.

0: sarà.
1: Bene, allora, caro Giorgio, dobbiamo dare una notizia dell'ultima ora. È stato preso l'uomo che ha aggredito a martellate la moglie, un 42enne di origini del Marocco, è stato rintracciato in un bar a Vascigliano di Stroncone proprio questa
2: perché
1: mattina.
2: Perché andava a fa colazione.
1: Giustamente.
2: Si era imbattato in sì. montagna.
1: Sì.
2: Gli è venuto...
1: Brutta fame, giustamente, no?
2: È andato a Vascigliano a fare colazione.
1: Sì.
2: Sì, e il nostro Alberto è partito per Vascigliano.
1: Sì, di corsa, di corsissima.
2: Non va a piedi, però.
1: No, non credo, però insomma, sì, è stata un po' movimentata questa la serata di ieri e la mattinata di oggi. Ieri sera il ritrovamento al canale Recentino dell'uomo che era scomparso da qualche giorno, e questa mattina insomma è stato rintracciato l'uomo che ha aggredito a martellate la moglie.
2: No, voglio dire che sì,
1: okay.
2: Va bene,
1: cioè, sì, facciamo, insomma, sì.
2: Stamattina ho visto l'intervista e ascoltato l'intervista dell'autista dell'autobus,
1: sì,
2: che è una giovane donna,
1: sì,
2: molto sveglia peraltro, che ha raccontato bene tutta la faccenda. Questo insomma mi ha ammartellato, lei si è cercato di rifugiarsi là, anche l'autista è spaventata, no?
1: Ci credo.
2: E quando lui è sceso, lei ha provato a chiudere le porte dell'autobus, ma lui aveva messo il martello per impedire questa chiusura, è rientrato, ha dato altre due martellate
1: per sicurezza, proprio per finire sicuro il lavoro, no?
2: E sì, poi se n'è andato tutto bello tranquillo. Cioè, quando vado a fare colazione poi al bar,
1: sì, ma tanto ormai, no?
2: Cioè, per lui è una cosa, cioè mandare veramente, perché lei insomma sta grave,
1: sì, molto.
2: È stata operata, ma molto molto grave,
1: sì.
2: È come se fosse la cosa più naturale del mondo. E poi già aveva, sì, già ci aveva provato,
1: sì,
2: e quindi
1: non era la prima volta,
2: non
1: bene. A caso portava il braccialetto elettronico, insomma,
2: buttate
1: no?
2: via la chiave, come si dice in questi,
1: sì,
2: casi,
1: sì, la penso esattamente come te.
2: Adesso,
1: allora,
2: che
1: adesso
2: mi fai ascoltare?
1: No, io adesso invece
2: no, dico, perché siamo anche in video,
1: ecco, non volevamo dirlo.
2: Perché siamo in videosi?
1: Non lo so, perché siamo in video?
2: Siamo in videosi?
1: Sì, siamo in video perché...
2: Non è per vanità.
1: No?
2: No, cioè uno
1: perché,
2: è vanitoso.
1: Dai, prova ad atteggiarti un attimo. Prova.
2: Proprio
1: a
2: sì, no, moscio, perché è un po'...
1: Su,
2: un po'
1: tiriamoci su. Ok, tiriamoci su, sì.
2: La gomma, sa.
1: No, sì, ecco, allora siamo
2: posto
1: in video.
2: Dove sarò io, dove sono io adesso...
1: Sì...
2: ci saranno altri. E dove sta Nadia? Nadia, ti giri un po' verso la telecamera un attimo.
1: Ma per quale motivo?
2: Perché sei bella.
1: No, io ti ringrazio, ma io guarda, mi sento meglio così.
2: Ma no, c'hai bei capelli.
1: Sì, vabbè, okay,
2: questo va,
1: sì,
2: bene,
1: ok,
2: però.
1: Sì. Vedi, no, mi sono girata, ecco, vedi, perché poi adesso mi sto girando di nuovo.
2: Di profilo.
1: Allora, dicevamo, sì, certo. Fatti
2: un po', vede?
1: Fatti
2: profilo. Guardami.
1: Ti sto guardando. Senti, vogliamo dire perché sei qui? Perché, che
2: perché parliamo di ospedale. Parliamo di ospedale perché, sai, c'è un dibattito, una discussione anche fra le istituzioni, no?
1: Sì.
2: Sul problema. Ospedale nuovo, ristrutturiamo il vecchio, no? Tutta questa cosa qui. Oggi ospitiamo il comitato di coloro che... parte naturalmente alcuni esponenti del comitato di coloro che vogliono ristrutturare l'ospedale di Colle Obito, corredarlo di servizi eccetera eccetera. Sentiremo la loro opinione. La cosa c'è, cioè, perché mi domando, perché lo fai,
1: perché
2: si fa questa trasmissione,
1: perché
2: se ne parla troppo poco.
1: È vero, e questo,
2: cioè,
1: è vero,
2: i problemi più cruciali della città sembrano altri. Non,
1: sì,
2: che siano meno importanti altri problemi, ma come diceva sempre nonna, l'importante è la salute.
1: Sì, ed è vero.
2: È importante, sì, la salute, quindi.
1: La prima cosa.
2: E poi bisogna salvaguardare un ospedale che è tra i migliori che ci siano.
1: È vero.
2: È un po'
1: questo
2: sceso per tutta una serie di motivi che io non so, non li conosco, però insomma è leggermente sceso, ma per fermare questa discesa, che perché non diventi declino, bisogna fare qualcosa e non dibattere se questo, se quell'altro, quello no, quello vecchio, dove i punti 5, 4, 3, 2, 1, eccetera, eccetera. Bisogna, fra l'altro, alcune ristrutturazioni belle già sono state fatte, per esempio tutto il... Ma questo ne parlo dopo, no?
1: Perché beh, infatti, scusa, perché parlarne adesso?
2: No, perché mi sto a ripassare un po' le cose.
1: Ah, ecco, sta ripassando la lezione.
2: Sto sempre...
1: Okay. Quindi questo dalle 10.
2: Mi metto più
1: sì,
2: tonico.
1: Sì, sì, dalle 10.
2: Tra le 10 e le 11.
1: Sì, vedi, adesso si vede anche il tuo gilet rosso.
2: Per
1: ne avevamo parlato, per sì, banco. Bello, bello.
2: Questa, qualcuno dirà, ecco... Quella, vedi, la zecca, rosso,
1: la zecca, questo termine è meraviglioso.
2: Zecca.
1: Sì, va bene, ok, allora...
2: Fastidiose le zecche, state attenti però,
1: sì, sì, sì. Che facciamo? Senti, ma la possiamo ricordare una grande artista?
2: Dimmela.
1: Il 12 maggio del 1995 ci lasciava Mia Martini.
2: Pensa un po', Mia.
1: Capito?
2: Di tante vite di Mia,
1: Sì. Sì.
2: Lei è partita con una voce di un certo tipo,
1: sì.
2: Ed è terminato con una voce sofferta, meravigliosa, inimitabile.
1: Sì, vero, vero.
2: La paragono un po' anche a un'altra grande sfortunata, Amy Winehouse.
1: Sì.
2: C'aveva anche lei quella voce così. No, addirittura ancora di più, come si chiamava? Una grande artista rock, però non mi viene il nome adesso, mi verrà in seguito.
1: Va bene, va bene. Allora, io di Mia Martini ho scelto una canzone, so che a te piace tanto questa canzone, la canzone è interpretata da Mia Martini e Roberto Murolo, Con me.
2: Ah, scritta da Gragnaniello.
1: Esattamente, esattamente.

0: Bene, quindi tu vai ad aspettare i tuoi ospiti di sotto.
1: La cantante che io adoro, però sai, Ciulli, sì. Ogni tanto i neuroni si dissociano, si fanno per conto loro.
0: Sì.
1: Quei pochi rimasti. Mm. Janis Joplin era una grande cantante, porta giù, vabbè, tutti artisti sfortunati, diciamo, però
0: diciamo di sì.
1: Fuori classe. No, io sono andato al mercato coperto di Alcomanni prima, no?
0: Sì.
1: E c'è un grido di dolore degli operatori.
0: Sì.
1: E devono andare a parcheggiare nel parcheggio, quello a pagamento.
0: Sì.
1: Ma io dico, perché sì. Gli fanno la multa. Nello spazio, quello della sbarra, arrivano dei solerti operatori, che naturalmente la regola è questa.
0: Sì.
1: Stanno lì solo per carico e scarico, gli operatori, quelli che ci lavorano, e quindi devono partire, poi andare a parcheggiare, eccetera. Ma perché, io dico, ma facilitate l'attività di questi...
0: Sono d'accordo. Dico,
1: non tanto agli operatori che fanno il loro dovere, ma all'amministrazione, insomma. Fate in modo che abbiano un permesso, mica per parcheggiare con 14 macchine, una.
0: Certo.
1: E basta una, l'operatore che sta dentro a fare il suo lavoro... Perché deve uscire, fare un abbonamento mensile.
0: Anche perché dovrà arrivare, caricare, scaricare le cassette, carica, con scarica. La frutta, le cose.
1: Poi
0: come fai dal parcheggio?
1: Deve prendere la macchina, andarsene al Central Parking, che sta lì, è vicino, è comodo, non è che è scomodo.
0: Ma sì, ho capito.
1: Però un occhio di riguardo, con tanta fatica hanno riaperto sto mercato, ma famogli sto favore, no?
0: Certo, sono d'accordo, sono d'accordo.
1: È un servizio, ma dai.
0: Sì.
1: Ne ho incontrati ben due che andavano lì al parcheggio a parcheggiare dopo aver scaricato.
0: Insomma, un bel disagio.
1: Entrambi hanno detto, mi hanno fatto due multe, a me ne hanno fatte tre, eccetera, eccetera. Insomma, no, dai.
0: No, sono d'accordo.
1: Non va. Insomma, invece di aiutare i commercianti, che insomma anche un sacrificio, no?
0: Direi proprio di sì.
1: Che hanno lo stand all'interno, che di questo nuovo... questa nuova versione del mercato coperto, invece di agevolarli, insomma, li penalizziamo. Io vado al portone ad aspettare i miei ospiti.
0: Va bene,
1: va bene?
0: E io mando una canzone, ok? Nigiotti. Lo so che questa ti piace, non vorresti
1: non
0: sono
1: fermato adesso.
2: Non è per niente divertente.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

La metà della mela era Ligabue a Radio Galileo alle 9:50 minuti. Intanto vi ricordo la notizia che abbiamo dato proprio pochi minuti fa: è stato preso l'uomo che ha aggredito a martellate la moglie a Santa Lucia di Stroncone. L'uomo è stato rintracciato in un bar vascigliano di Stroncone, dove si trovava per fare colazione, fermato e portato in caserma. Questi poi seguiranno magari degli aggiornamenti sulla triste vicenda.

0: Tommaso Paradiso dall'ultimo festival di Sanremo, sei quasi pronto? Sì.
1: Quasi.
0: Quasi, quasi. Allora, io direi che noi adesso mandiamo il giornale radio, sei d'accordo?
2: Ma avete visto quanto è caruccia? Non
0: senti,
2: sei strapazza.
0: Vai ad intrattenere i tuoi ospiti, per favore. Tra poco allora Giorgio Brighi, anche in diretta in TV e anche sui nostri canali social, speriamo sia andrà tutto bene, tu incrocia le dita. Si parlerà, abbiamo detto, di ospedale, giusto?
1: Sì.
0: Sì, ok, confermi. Io direi che adesso diamo la linea all'informazione e poi Giorgio Brighi.
3: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
4: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
5: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Ripartita da Tenerife la nave focolaio di Antivirus. Tutti rimpatriati, 125 passeggeri, che ora si ritrovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine, seguendo i protocolli dell'OMS. Tranne negli Stati Uniti, paese uscito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca. In Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco, in quanto venuti in contatto con la passeggera poi deceduta in Sudafrica. Gli altri 2 sono un'italiana a Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici. Intanto il Ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare che conferma un rischio basso per la popolazione, ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto il monitoraggio quotidiano e l'isolamento fino a 42 giorni. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, come delineato nella proposta in 14 punti. Così il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, che in un post su X ribadisce il no dell'Iran alle proposte degli USA. Una risposta definita spazzatura da Trump, che alla stampa parla di tregua fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raid di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Così il premier israeliano Netanyahu, che usa il termine ebraico per la Cisgiordania, per scagliarsi contro il Consiglio europeo degli affari esteri, che ieri ha dato il via libera a sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Garlasco, sotto il peso della pressione mediatica dopo le rivelazioni sulle indagini della Procura di Pavia che lo indicano come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio è arrivato a Roma. I suoi legali, che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza, hanno deciso di ricorrere a una psicoterapeuta e criminologa per redigere una consulenza sulla personalità. Adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12.30 per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis in programma al Foro Italico. È tutto, a più tardi.
8: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
8: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

0: Ecco, allora siamo anche in video. Allora, Paolo Leonelli dovrebbe avvicinarsi un po' a Federico Di Bartolo che sta al centro. Ecco qua. Sì, perché almeno siete tutti e tre belli in vista. Siamo anche in video, quindi siamo invidiosi anche un po'. È un neologismo.
1: Sì, certo.
0: Invidiosi.
1: Invidiosi.
0: Cioè, non invidiamo nessuno per noi,
1: C'è una volta che
0: è proprio una.
1: È una malattia
0: di vita. L'invidia è uno dei sentimenti autodistruttivi, sì, proprio.
1: Perché distrugge chi?
0: Allora, in ordine, fra poco vedrete anche in televisione che Gianni Giovannini sta bevendo, si sta rinfrescando un po'.
1: Sta sui primi tornanti.
0: Perché lui lo sa che lui è cosciente del fatto che a una certa età bisogna bere parecchio. Abbiamo qualche input che riguarda la salute, no?
2: Esatto.
0: Perché,
2: esatto.
0: Che di che parliamo oggi? Parliamo di salute. Mia nonna diceva che l'importante Giorgetto mio, mi chiamavo Giorgetto, ero piccolo, e mi diceva l'importante è la salute, no? Allora, siccome l'importante è la salute, a Terni è cruciale questo tema, noi non a caso stiamo per parlare di questo, mi pare, non so se siete d'accordo, che la discussione invece sia un po' solo fra istituzioni, tra i cittadini, mi pare che ci sia poca
1: ermetico l'argomento,
0: poca verve, sì. Diciamo così,
1: vero? Anche perché credo che comprenda anche poco della sostanza della questione.
0: Sì.
1: Comprenda perché non gli sono forniti i dati.
0: Allora, loro fanno parte di un comitato che si chiama Comitato per la difesa ed il rilancio dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni.
2: Esatto.
0: Questo, loro sono latori, bella questa parola, latori di un progetto, non a caso abbiamo anche l'architetto Leonelli, insomma, una grande autorità per quanto riguarda l'architettura ternana e non solo, di una proposta alternativa a quella del nuovo ospedale, tanto per parlare chiaro, no?
1: Delocalizzato, tanto
0: non
1: si
0: sa dove. Non si sa dove, perché ancora
1: baricentrico, diciamo.
0: Hanno dato diversi punti.
1: Sì.
0: Però
1: c'è una costante, sono tutti molto costosi. Sì.
0: Allora, loro sono Gianni Giovannini, una definizione del perché si occupa di salute? A parte che è importante la salute per tutti.
2: Me ne sono occupato tutta la vita perché, a parte essere medico, ho lavorato per anni nella regione, quindi nella programmazione sanitaria.
0: Un po' più vicino al microfono.
2: E poi ho fatto anche il direttore dello stesso ospedale di cui stiamo parlando per circa una decina d'anni, quindi c'ho un po' di cognizione di
1: vissuto personale.
0: Sarebbe bene fare un'intera trasmissione per parlare di questi 10 anni.
2: Volentieri, Giorgio.
0: Per 10 anni, perché sono successe tante cose in 10 anni. No,
2: ma anche sono stati adesso, a distanza di tempo, lo possiamo dire, anche gli anni forse migliori dell'ospedale, in cui ha avuto, diciamo, punte di eccellenza riconosciute non solo da noi.
0: Nell'ambito della sanità pubblica anche Federico Di Bartolo è...
1: Sì.
0: Ma vuoi dare del tuo a tutti?
1: Certo.
0: Li conosco da una vita. Ma puoi definire un attimo
1: Gianni,
0: i 10 anni di Gianni?
1: Buoni. Ma io credo che sostanzialmente la cosa nasce dal fatto che...
0: No, dico, scusa, ma per completare, ma che ci azzecca in questa trasmissione Federico?
2: Beh,
0: che ha fatto nella vita, nella sanità?
2: Faccio un passo indietro. Io prima di fare il direttore dell'ospedale ho fatto il dirigente regionale nel periodo in cui Federico è stato assessore regionale alla sanità.
0: Quindi ecco, c'è
2: quindi,
3: 95, grandi 98. Competenze.
0: Quindi, e la regione c'entra qualcosa con la sanità, è vero?
1: Sì.
0: Appena.
1: Ci striscio.
2: Diciamo che nel 96-97, quel periodo lì, più o meno abbiamo iniziato a collaborare, io nelle vesti di dirigente, lui nelle vesti di, diciamo, soggetto politico. Abbiamo messo in campo la riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera in Umbria, ma non solo. E quel periodo ha coinciso con l'avvio degli screening su tutto il territorio regionale, con la rete del 118 e quindi anche la riorganizzazione dei presidi ospedalieri, che avveniva in un periodo difficile, ma che poi ha dato...
0: Siamo però nel medio di quello di cui dobbiamo parlare oggi, se no dici, ma che dici? Ospedale, vecchio ospedale, cioè. leggo ancora da una cosa interessantissima che mi avete portato, per coinvolgere anche Paolo Leonelli, l'architetto: la nostra proposta progettuale di ampliamento e rifunzionalizzazione, che voi avete sottolineato questo termine,
1: esatto,
0: rifunzionalizzazione del presidio ospedaliero di Terni, proposta ufficialmente presentata alla terza commissione consigliare della regione dell'Umbria, che non c'entra di Striscio, ma c'entra proprio coi piedi pari proprio. In data 3 giugno 2025 questa proposta è stata depositata. Io vorrei chiedere a Paolo Leonelli, proprio da architetto, intanto Paolo grazie di esistere, perché,
3: grazie.
0: Noi abbiamo parlato del Verdi con te, abbiamo parlato anche della ristrutturazione delle abitazioni
3: per il Verdi,
0: via
3: a vuoto. Inutilmente
0: anche della ristrutturazione della zona di della chiesa di San Pietro, no? Via Manassei, eccetera eccetera. Tu sei stato coinvolto in questa, diciamo, proposta. Quali sono i punti critici del vecchio ospedale? Perché tutti mettono in risalto, ma lì non si può espandere niente, non si può fare niente.
3: Allora, la posizione è eccezionale perché è collinare, c'è un'aria più pulita, c'è una visuale, luce, tutto, d'accordo? È centrale rispetto alla città, quindi essendo centrale rispetto alla città, i cittadini ne hanno, diciamo, un uso facile. In particolare con questa proposta, che nel progetto è quella dei parcheggi multipiano.
0: Ecco, i parcheggi, scusa se ti interrompo Paolo e agli altri, il parcheggio dell'ospedale è uno dei punti critici, una cosa che ti mette di pessimo umore, che ti fa diventare da paziente impaziente, perché non si sa. Io non c'ho niente contro quelli che ti vogliono vendere i calzini.
3: Allora, il tema del parcheggio fra personale e visitatori, parenti, eccetera, è un tema pesantissimo. Oggi arrivare, intanto la posizione è bella perché è collinare, è bella, però devo fare una salita, devo fare delle strade strette, eccetera, diventa, diciamo, un dramma arrivare all'ospedale. Con questa proposta che noi stiamo facendo dei parcheggi multipiano intendo o uno, due, tre, andrà approfondita nell'ambito del progetto, però con questa idea di avere una torre dove metto le macchine, io posso arrivare a Città Giardino in bicicletta o a piedi, parcheggio la macchina, poi c'è un ponte che mi consente di accedere all'area sommitale della collina dell'ospedale, togliendo da lì tutte le macchine, tranne quelle di servizio, qualche, diciamo, no? Macchina, certo, eccetera, ma per lo stesso personale avere il posto macchina, tu arrivi la mattina, devi andare a cercare dove parcheggiare, troverai su questa torre di servizi, con altri anche servizi importanti, il tuo posto macchina, ma vi rendete conto che valore c'ha? È fondamentale.
0: Senti.
3: Libero le aree in sommità per fare reparti, ampliare reparti, un bel parco, quello che serve, che è bello.
0: Fare un parco mi sembra non una cattiva idea, mi sembra una buona idea.
3: Sì, no, nelle aree in dove oggi c'è l'asfalto, le macchine, queste brutture, io faccio dei percorsi pedonali carini con gli alberi e tutto, no, questo posso farlo.
0: Perché deve essere una zona in cui dice uno l'anticamera della chiamata
1: deve essere una sofferenza per definizione.
0: No, voglio dire, no?
1: Andarsi a piedi.
0: Io ricordo il vecchio, forse lo ricordate anche voi, vecchio ospedale provvisorio di Corso del Popolo, no?
1: Yes.
0: Che era, voglio dire, inadeguatissimo, ma c'aveva una cosa bella, che le persone uscivano e c'erano il parco.
1: Esatto.
0: Le panchine, chi poteva uscire naturalmente, esatto, no? È chiaro. E questa deve essere, cioè, questa idea dell'ospedale a misura anche della qualità della vita delle persone mi sembra una cosa, Giovannini, qualcosa forse su cui non si è pensato bene all'inizio quando è stato fatto il nuovo ospedale dopo Corso del Popolo.
2: Posso?
0: Certo, sono chiamato in causa.
2: Proprio su questo argomento io vorrei anche intestarmi un po' un piccolo merito, che è stato quello di rilocalizzare a proposito di rifunzionalizzazione, sul quale tema volevo entrare un pochino più in dettaglio la realizzazione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura fuori dal blocco ospedaliero. Noi adesso a Terni abbiamo nel blocco delle malattie infettive, attaccato alle malattie infettive, l'SPDC, che è il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che conta circa 11-12 posti letto. Questo servizio, quando sono entrato in ospedale nel 2003, era ubicato accanto alla direzione medica di presidio, al primo piano dentro l'ospedale, e era una situazione assolutamente inaccettabile. Erano 5 stanze e un lager, no?
0: Sì, vero.
2: Allora feci
1: una detenzione vera e propria.
2: Esatto, feci una sorta di atto di forza, perché gli operatori non volevano trasferirsi verso l'esterno. E comunque alla fine riuscimmo a aprire questa struttura con giardino, con accessi. Quindi anche dal punto di vista assistenziale i malati perdevano l'aggressività, che si trovavano in un ambiente confortevole che consentiva loro di avere una vita vicina a quella domestica che avevano, e non chiusi come dei prigionieri dentro un istituto di reclusione. Questo è un merito che penso di avere, di aver dato questo contributo al miglioramento dell'assistenza. Per quanto riguarda invece il concetto di rifunzionalizzazione che avete toccato prima
0: e che voi avete sottolineato nel progetto,
2: è emblematicamente, come si dice, possibile interpretare da questa, diciamo, visione di tabella, dove si vede che cosa. In colore rosso sono le aree dell'emergenza.
0: Ma voi avete per esempio una pagina Facebook come comitato?
2: Sì.
0: Dove tutte queste cose possono essere anche viste.
2: Bravissimo. Perché, l'abbiamo inaugurata pochi giorni fa.
0: Il futuro della Spagna non si dice ora, perché potremmo averne bisogno già domani.
2: L'ultima riga è la parola che accede al sito internet
0: comitato difesa ospedale Terni tutto attaccato.it.
2: Questo
0: e questo, cioè, è uno giorni. Spazio anche di discussione, di dibattito, esatto. Cioè di contributo. Poi dei cittadini vuole. Che possono anche intervenire, penso, no?
2: Però quello che vorrei dire è che la proposta nostra mira non tanto a una concezione dei muri, mira a risolvere i problemi di velocizzazione dei tempi assistenziali, soprattutto per le patologie tempo dipendenti, che sono quelle su base vascolare, tipo cerebro vascolare, cardiovascolare e anche politraumi. Adesso che cosa succede? Adesso questo è come vorremmo che noi andasse, vedi, questa parte rossa è quella delle emergenze e delle urgenze chirurgiche. Attualmente invece l'assistenza ai pazienti cardiopatici che arrivano in ospedale.
0: Puoi mettere più a favore di telecamera che sta lì?
2: Sì.
0: Questa non cosa so almeno. Se... Sì, prego.
2: Adesso per esempio.
0: Alzala un po' di più.
2: Adesso noi in questa.
1: La telecamera è quella vicino alla finestra.
3: Ah, vicino alla finestra, attenta.
0: Sì, dai.
2: In questa ala qui c'è al sesto piano l'emodinamica,
0: sì.
2: Cioè il luogo dove si trattano gli infarti acuti. Questa con l'angioplastica.
1: Per intendersi.
2: Però per arrivare qui il paziente che accede dal pronto soccorso deve fare un viaggio all'interno dell'ospedale che fa perdere tempo. Quindi l'organizzazione attuale dei servizi non è quella più funzionale. Però ormai sono incastrati, perché i servizi si sono talmente stratificati nel tempo che è difficile ripensare la loro distribuzione. Ecco perché servirebbe un ausilio di una palazzina esterna che amplia i volumi, e da questo ampliamento possono scaturire una sorta di
1: libertà di spazio,
2: di puzzle, di ricomposizione di un sistema di spazi che attualmente è soffocato. E questo è il vantaggio vero che determina l'ospedale, è i tempi d'assistenza per i cittadini, che invece nessuno se ne occupa, sembra che non siano importanti, ma è la chiave del successo dell'assistenza questa.
0: Sì, una cosa che ti volevo dire, ma quando si parla di questa rifunzionalizzazione, no?
2: Sì.
0: Per fare una rifunzionalizzazione bisogna dire, prendere una decisione precisa, si fa questo o si fa quello?
1: Esatto.
0: Perché tu non puoi fare una rifunzione

0: per i soggetti che devono intervenire. Perché tu hai posto una domanda molto precisa, questa della rifunzionalizzazione, e voglio essere molto concreto. Lo sforzo che sta facendo anche il direttore di volta in volta nei reparti, migliorare questo, migliorare quest'altro, a spot, sulla nascita, non c'entra niente con la rifunzionalizzazione.
1: E questo mi sembra un po' una cosa che si chiama situazionismo.
0: Esatto.
1: C'è un'emergenza lì, ci mettono una
0: c'è
1: prova
0: un
1: messa in
0: bisogno lì,
1: pezza.
0: faccio.
1: Ma la pezza messa lì potrebbe disfunzionalizzare un altro settore,
0: perfetto,
1: no?
0: questo che voglio dire. Qui c'è un salto tutto politico che andrebbe dato. Noi abbiamo fatto delle opzioni ben precise, le accennava Gianni: tutte le terapie intensive vicino all'area di rianimazione, no al sesto piano o la terapia intensiva cardiologica, concentrate lì. Questo perché è intuitivo, sono tutti comunicanti, è l'area più critica dell'assistenza. Immediati rapporti con i servizi diagnostici, con la rianimazione.
2: Razionalizza tutto.
0: Quindi, prima degli interventi, del che fare, ci deve stare come fare e a che finalità. Una banalità su un altro tema nel disegno: la viabilità, che voi sapete oggi, quando siete in ospedale, si può entrare nel corpo interno. Noi abbiamo visto le macchine fanno il giro esterno e riescono in via 8 marzo, dentro non si arriva più. Eccetto le ambulanze. Voglio dire, questo è un modo di rifunzionalizzare la viabilità che non deve interferire col corpo dell'attività, ma gira all'esterno.
1: Adesso questa delle macchine è qualcosa che anche recentemente mi è capitato. Ci sono le ambulanze del 118 che spesso trovano quella piccola area di pertinenza loro occupata, a
0: Esatto.
1: carico e scarico, bloccano gli accessi, cioè è
0: Se tu.
1: veramente un caos.
2: Esatto. Le
0: auto
2: devono scomparire dal
0: perché
2: monte.
0: questo, però,
1: Aspetta, che diceva l'architetto?
0: Sì,
1: Che
0: esatto.
2: Le auto devono scomparire, tranne le autoambulanze e quelle di servizio importanti, tutte, anche quelle del personale, non devono stare, stanno su
1: Sì.
2: questi servizi. Parcheggio multipiano, una torre dove metto la macchina.
0: Questo per il parcheggio,
2: Ma anche per
0: ma
2: il
0: poi
2: personale, ma è una grande fortuna. Io la mattina arrivo, so c'ho il posto macchina mia, ma vi rendete
1: Ma e
2: conto
1: questa è una
2: che
1: cosa veramente.
2: valore?
1: Ma
2: Con un edificio che costa pochissimo e nel quale posso mettere dei servizi, ristoranti, servizi
1: questa è la cosa.
2: di vario tipo che me lo rendono economico anche nella
1: Fammi
2: realizzazione.
1: dire questa cosa velocissima.
2: Prego.
1: Io sono stato consigliere comunale dall'80 al 90, no? Quei due mandati. E mi ricordo che parlavo con altri consiglieri di questa situazione, dicevo: ma perché non si fa un silos lì, no? Dove
0: Vai a Sant'Orsola di Bologna o a Gemelli a Roma? C'hanno i
1: fai un
0: silos
1: silos dove metti le macchine e addirittura dei motel per coloro che vengono da fuori, perché Giovannini, ti coinvolgo,
3: Dimmi.
1: è il polo sanitario ternano e è molto attrattivo ed attraente. Vengono, allora mi ricordo che c'era un 30% di persone che venivano da fuori Terni. I parenti di questi che dove vanno? Vanno a
3: No.
1: cercare una pensioncina, un alberghetto.
3: Sì.
1: Ricordo una signora disperata, io ero ricoverato, mi ricordo una signora disperata mi dice:
0: Cercava
1: dove vado
0: dove
1: adesso a
0: passava la
1: dormire? Io, ma ci dovrebbe essere una pensione, ma boh, no, chiuso, mi diceva, ma cioè non è possibile, no? Cioè, se tu vuoi farne della sanità anche, lo dico con una brutta parola, una risorsa,
0: Certo, no, no,
1: anche
0: certo.
1: non solo dal punto di vista della cura, della
0: Ha dei
1: salute.
0: servizi che
2: Aggiunge
0: mette in
2: quei
0: campo.
2: servizi che dico io,
1: I servizi che dice lui,
2: che da un
1: cioè,
2: punto di vista
1: se non
2: economico
1: fai
2: sono
1: quello,
2: validi, validi,
1: se non fai
2: validissimi.
1: quello, non
0: Però
1: funziona.
0: ecco, voglio dire, vado molto sul concreto anche su alcuni aspetti. Questa politica di fare annunciare ogni tanto una cosa all'ospedale che va bene avere cura, ma non risolve i problemi della rifunzionalizzazione, perché è altra cosa, sono interventi mirati che tendono a risolvere soprattutto il problema dei flussi, sia esterni di viabilità, sia interni degli operatori.
1: Sì, perché tu non puoi mettere una cosa lì e l'altra agli antipodi, no?
0: Esatto.
1: Giovannini.
0: La materna infantile da accorpare, per esempio.
3: Certo. Allora, la chiave per la rifunzionalizzazione c'ha una parola che la esprime, è la programmazione. Cioè, tutte queste attività si sono stratificate nel tempo nel nostro ospedale senza seguire una linea di programmazione
1: Sì,
3: degna di questo nome, in maniera random, casuale. Quindi, mano a mano che arrivavano nuovi professionisti, eccetera, si sono
0: fai la
3: creati
0: stanza, fai il
3: servizi.
0: coso, fai uno spazio.
3: Allora, adesso Federico ricordava la terapia intensiva neonatale. che doveva andare

0: io l'ho seguita perché ero all'epoca direttore sanitario doveva andare al terzo piano dove sta ancora l'oculistica, di fronte alle sale operatorie della ostetricia e ginecologia.
1: Ma è logico che stia lì.
0: Certo che è logico. Solo che non si è potuto completare perché erano finiti i soldi, tra l'altro, e quindi è rimasta in un cul-de-sac al fondo della pediatria. Ma è una cosa che non è che sia.
2: Per esempio, questa è una rifunzionalizzazione interna molto elementare, banale.
1: Sì, banale. No, il situazionismo. Una volta mi ricordo un collega di Paolo Leonelli, un architetto romano, che aveva un po' visto la situazione ternana, ma in generale, non solo per quanto era l'ospedale, dice: voi siete a Terni, siete un po' malati di situazionismo. Cioè, non mi pare che la progettualità, l'ultima progettualità che anche le amministrazioni comunali di Terni hanno fatto è stata in quei 10 anni di Porrazzini, praticamente, dove si era immaginata una città un po' che diciamo. Non abbandonando comunque la sua cultura industriale, potesse entrare in un'altra dimensione pure, no? Senza buttare via questo situazionismo è veramente impressionante.
2: E questo è il limite per cui noi incontriamo.
1: Cioè, c'è un problema del pronto soccorso, perché molta gente rimane lì anche 3 giorni, purtroppo. E allora si corre a fare qualcosa per il pronto soccorso.
2: Scusa,
1: no?
2: Rintervengo su questo. Ci troviamo per cui qualcuno dice: perché pensa a fare questo, invece no? Si può fare con interventi mirati e costruiti con un ragionamento di rifunzionalizzazione? Eh no, conviene rifarlo nuovo. Ma non è assolutamente vero.
1: Ma questa poi è la logica consumistica del mondo, no? Che c'è il cellulare che te funziona un po' meglio, butto via,
2: allora
1: ne faccio un altro.
2: 100.000 metri quadri,
1: ma poi
2: anche a Belletta.
1: È entrato un tarlo, che è entrato nella cultura attuale.
2: Sì, è come cambiare smartphone, ogni 3 anni lo butti via perché ce l'ho, no. Ma considerando
1: poi,
2: che
1: scusate,
2: il 60%
1: del cellulare... Prima di entrare in una dimensione, scusate se... appassionante, per questo intervengo spesso, scusatemi.
2: No, va bene.
1: Giovannini, Di Bartolo e Leonelli, vuole sapere i costi, perché poi siccome questi si fanno con i soldi
2: certo.
1: Tutti noi, no? Queste cose, volevo sapere la convenienza dell'una o dell'altra ipotesi secondo i vostri studi.
2: Io posso dire prima che...
0: Prego,
2: passo
0: Federico,
2: la parola a Gianni su questo.
0: Federico.
2: Un dato nazionale, perché le cose dobbiamo pensare a Terni nello specifico, come ognuno pensa alla propria città, ma c'è un contesto nazionale. Le risorse pubbliche, come è stato nel passato, con fondi pubblici dello Stato che ripagavano i lavori dei nuovi ospedali, non c'è più. Oggi ci troviamo con un sottofinanziamento pesante della sanità, che ha difficoltà a garantire le prestazioni. Considerate che una previsione, vado veloce, negli ultimi 3-4 nei prossimi anni si parla di un sottofinanziamento di almeno 30 miliardi, perché i soldi che ti trasferisce sono inferiori ai costi delle prestazioni e quindi sei costretto a tagliare. Allora, se questo è il contesto, non è che si può pensare che qualcuno a debito costruisce 700-800 milioni per un nuovo ospedale, perché è un'autentica follia. Significa...
1: Cioè, non siamo in un contesto di espansione dei servizi sanitari, ma anzi
2: Tu vai a pensare di indebitarti, quindi proprio significa sta fuori quadro. Devi mettere in una linea difensiva, qui concludo per poi nello specifico, una linea necessaria se vuoi difendere il servizio pubblico, se no tutta la sbando privatizzato, di ottimizzare al meglio le risorse su una linea di rifunzionalizzazione ed efficienza. Se ci sono tempi migliori, fra 30 anni si riaprono i borsoni, bene, ma non mi sembra nelle politiche nazionali, nelle politiche di bilancio ci siano,
1: si aumentano i costi per macchine di guerra,
2: costi energetici,
1: Giovannini, dato per dare l'idea, no? Costi.
0: Sì.
1: Costi, intanto voglio dire, l'idea secondo me che è etica, di quella di cercare di valorizzare quello che c'è piuttosto che buttarlo via, no? Che poi significherebbe buttarlo via, perché anche un utilizzo diverso dell'attuale non è che si demolisce, no? Dice: ci mandiamo ci mandiamo questo, ci mandiamo quell'altro,
2: milioni,
1: ma anche lì ha tanti altri soldi per ristrutturarlo per le nuove funzioni, no?
2: Poi 100.000 metri quadri da solo
3: ce ne può avere,
0: certo,
1: perché è una cosa che nasce per fare questo, diceva Giovan Battista Vico che la natura delle cose sta nel nascimento, per come nascono. Se uno nasce come ospedale non lo puoi far diventare, che se posso dire.
2: Poi c'è una dimensione enorme, 100.000 metri quadri. Che cosa trasferisce? Non c'è niente che ha una superficie la stessa, scusa se interrompo, mi faccio prendere la mano, ma è la passione. La stessa trasferimento della sede della AS1, che qualcuno parla, ma lo sanno quanto è la superficie occupata dalla AS1? Ci siamo andati qua 10.000 metri quadri e gli altri 90.000?
1: Vabbè, ci fanno a bocciofi, che te dico, che
2: perfetto, lo so.
1: Ma roba, guarda, veramente, io credo che sia veramente la palestina. Io prendo posizione, no? Non voglio fare il partigiano di qualcosa, ma io dal punto di vista, senza sapere né leggere né scrivere, come dicevano, ti dico che il vecchio ancora funzionante, attenti,
2: non c'è nessun
1: che non stiamo a parlare di una roba che ogni giorno ci sono interventi di eccellenza, personale veramente straordinariamente
2: generoso,
1: efficiente, insomma, è preparato. Giovannini,
0: posso risponderti sulla domanda che mi hai posto sui costi?
1: Prima che ti interrompesse lui?
0: Prima che allora, no, io, è importante a questo punto, per chi ci sta a ascoltare che non conosce la storia del comitato, come è nato questo comitato e perché è nato. È nato perché eravamo fortemente preoccupati da una proposta di intervento di fare su Colle Obito un nuovo ospedale completamente a debito, cioè con un meccanismo che si chiama project financing, che è servito in alcuni casi qui per la città per fare alcune opere pubbliche, ma l'ospedale non ha le caratteristiche di quelle opere che si ripagano, che creano flussi di cassa per poter restituire i soldi.
2: Come un parcheggio, per esempio, no?
1: Certo.
0: L'ospedale è tanto se chiude in pareggio, quindi dove li prende i soldi da restituire?
2: Dal fondo sanitario.
0: Deve togliere al bilancio, quindi siccome noi avevamo un po' di esperienza in sanità, ci siamo preoccupati di questa soluzione che si stava in qualche modo paventando. E allora abbiamo deciso di mettere in piedi un comitato per proprio difendere l'ospedale, perché i debiti l'avrebbero ucciso. Questo è il concetto.
1: Infatti è un comitato trasversale dove ci sono tante personalità anche che appartengono anche a storie politiche diverse, perché questa
0: molto
1: la
0: diverse.
1: Politica secondo me
3: c'entra niente,
1: non solo non c'entra niente, ma anche in qualche caso mette i bastoni tra le ruote. Non lo voglio dire, detto?
0: No, non l'ho detto.
2: Ci sono Calisti e Nullo. Uno è stato ex direttore della Cassa dei Risparmi, un altro vice direttore.
1: C'è uno che se ne intende anche di finanziamenti.
2: Finanziamenti.
3: Persone che amano la città, chiamale.
1: Bella questa espressione.
0: Però finisco il concetto. Cioè, quindi l'innesco è stato da questo timore di far naufragare l'ospedale sotto i debiti. L'altra cosa che abbiamo detto, cosa possiamo fare comunque per dare risposta a quelli che sono i problemi attuali dell'ospedale. E siccome la giunta Tesei a un certo punto aveva elaborato una proposta in cui ha detto ci sono per l'ospedale Terni a disposizione circa 120 milioni e l'ha deliberati a settembre 2024, noi tutto sommato prendendo a riferimento questo budget.
1: Quindi quelli ci stanno.
0: No, aspetta, c'erano nelle ipotesi, però dopo
2: contatto di delibera c'erano.
0: Sono stati,
1: se c'era delibera significa che sono
0: accertati.
2: Cioè quelli di chi che sta dicendo lui non è ad accolto l'informazione, c'è un atto deliberativo della giunta De Sei che assegna 128 milioni. Poi dopo, tra De Sei e Proietti, che fine hanno fatto? Questa è un'altra storia.
0: Però tanto quindi siccome a noi ci piace la concretezza, per quale proposta poter mettere in campo con quei dati che ci avevamo all'epoca, 128 milioni, è venuto fuori questa ipotesi di fare un parcheggio multipiano, ampliamento del pronto soccorso e un nuovo blocco operatorio, un nuovo blocco di degenza di circa 300 posti letto.
1: Dove? A posto di che cosa?
0: Andando a sostituire la sala conferenze che attualmente è ancora terremotata dal 2016.
2: Vabbè,
0: e la palazzina accanto, che era quella dove stavano le vecchie aule dell'università.
2: Insomma,
0: adesso abbiamo la sede nuova. Quindi?
2: Cioè, l'edificio stesso.
1: Quindi adesso insomma, niente, quelle lì sono.
2: Valore
1: zero.
0: Molto
1: area
0: basso.
1: Riutilizzabile.
0: Esatto. Molto basso, anche perché non possiamo permetterci il lusso di andare a demoliare dove stanno i servizi sanitari. Sarebbe una bestemmia, no?
1: Quindi, anche il parcheggio multipiano andrebbe fuori
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: Elio
0: sì,
1: Nelli
0: sì,
2: dove fuori, si pesta poi... quando tu parcheggi in mezzo al terriccio quando piove, quella è tutta quell'ampia area che sta lì.
0: Poi sul parcheggio ci abbiamo posizioni un po' differenti, sì, ma sostanzialmente simili. Quello che però vorrei dire di questo blocco di...
1: cioè il concetto è simile, cioè bisogna fare in modo che il parcheggio sia
2: occupare meno territorio,
1: sia efficiente, produttivo.
0: E che tolga di mezzo tutte le macchine che ci stanno intorno all'ospedale, certo. Che è una follia.
2: Esempio, apprezzabile lo sforzo dell'ospedale di Perugia, ma poi ti ritrovi che hanno fatto un parcheggio tutto a occupare e cementificare la superficie.
0: Fino al lago Trasimeno.
1: Una cosa agganciata su cementificate, noi stiamo cementificando in maniera imprudente e diciamo... il nostro paese, bellissimo, il verde, tutto praticamente. Perché dobbiamo aggiungere ancora cemento?
0: Certo.
1: Perché facciamo parchi, non facciamo. No?
2: Ormai io credo c'è un valore etico l'urbanistica sempre di più, perché l'epoca delle grandi espansioni edilizie sono finite, poi la popolazione in gran parte delle città cala, salvo i grandi poli urbani. C'è un fatto etico, devi puntare al riutilizzo, al riuso, alla rivalorizzazione di quello che esiste. Poi certo ci sono alcuni limiti che
1: se puoi fare qualche demolizione la fanno, no?
3: Esatto.
1: Non è mica per l'ospedale, in generale.
2: Sì, poi ci sono.
1: Creiamo spazio, aria.
2: Ci sono poi aree talmente vecchie, in Francia, ad esempio, insegna lui, ha detto, ma in Francia spesso quartieri interi radono e ricostruiscono.
1: Ricostruiscono oppure lasciano qualche alberello in
2: qualche
1: più.
0: Tornando ai quattrini, questo blocco di per ospitare circa 300 posti letto occupa una superficie di circa 17.000 metri quadrati. No? Fuori dall'ospedale, vicino però all'ospedale, perché vicino? Per quella storia dei percorsi, che non possiamo fare l'ospedale a padiglioni a distanza di un chilometro, un padiglione dall'altro, anche perché sennò non si riesce a assistere bene i malati. Però questo nuovo edificio ha un costo prettamente alberghiero, cioè si tratta di edificare una struttura di accoglienza per ospitare i degenti e dargli quel comfort che...
1: non aggiungere cemento, ma togliere quello inutile che c'è, esatto, adesso, esatto. E metterci una cosa utile, ecco,
0: utile e che sia dal punto di vista anche dell'accoglienza, insomma, della climatizzazione, certo. Degli spazi, che sia abbastanza nuovo e gradevole per i pazienti e per gli operatori. Poi che cosa si fa in questi 300 posti letto? Si spostano i malati degli ultimi tre piani del Santa Maria, perché andrebbero allocati in questa nuova struttura. Qual è il senso di questa migrazione?
2: Diciamo.
0: La migrazione ha lo scopo di migliorare dal punto di vista della resistenza ai sismi della struttura vecchia, no? Perché scendendo, cioè declassando gli ultimi tre piani da struttura assistenziale a struttura, diciamo, di civile abitazione, sì. Quasi, c'hai un guadagno dal punto di vista dei coefficienti che adesso non entrano.
1: Cioè, ma anche sale operatorie, cose del genere,
0: certo,
1: sugli ultimi piani.
0: L'ultimo piano non ci deve sta assistenza.
1: Niente.
0: Quindi
2: spazi per uffici, per capirsi, il modello.
0: Ecco, quindi l'altro valore è che, liberando questi spazi, li rendi disponibili per studi medici, studi per gli studenti, aule didattiche
2: che mancano, oppure sono diffuse nelle aree di degenza oggi,
0: che mancano totalmente
2: medici.
0: E quindi
3: sono
0: di fatto
2: certo.
0: Dai quell'ossigeno che serve appunto a quella situazione che attualmente è eccessivamente compressa da parte dell'ospedale. Da ultimo, nel piano interrato di questa palazzina nuova, cioè c'è il primo piano che è quello dedicato tutta la piastra ad ambulatori, sono quasi 3.000 metri di ambulatori, e quindi le persone che accedono a questa palazzina non devono andare più in giro per l'ospedale a cercare lo specialista di riferimento nei vari ambulatorietti di reparto ai vari piani.
2: Questo sarebbe il nuovo ingresso dell'ospedale. mondiale di fatto.
0: Sarebbe anche il nuovo ingresso, secondo l'ipotesi nostra, non quella dell'architetto. E poi c'è il piano inferiore, che è, al contrario di come è stato concepito l'ospedale vecchio, ha una distanza tra pavimento e solaio di 4 metri, quindi sono circa 3.000 metri quadrati per 4 metri d'altezza, che noi inizialmente vorremmo non occupare con servizi di nessun tipo, ma lasciarlo come spazio polmone per la mobilizzazione legata alla rifunzionalizzazione dei
2: nuove
0: servizi.
2: Tecnologie, esperienze,
0: cioè,
2: nuove,
0: quindi
2: ti
0: consente,
2: cioè,
0: di avere
2: spazi,
0: quel respiro per poter rimettere un po' a posto le cose dentro casa. Cioè,
1: questo è un progetto. Un progetto che voi avete presentato. Sì. Come è stato accolto questo progetto che voi avete presentato?
0: Aspetta, poi dovete rispondere alla domanda. Qui non ho detto sull'aspetto quantitativo. Questo blocco, secondo le nostre stime, validate da un ingegnere, dovrebbe costare intorno ai 60 milioni.
1: Quindi che è la metà di quello che era stato stanziato allora?
0: Cioè, sì, perché l'altra metà serve...
2: si utilizza per tutte le operazioni di viabilità, parcheggi.
0: Quindi insomma il costo è relativamente contenuto rispetto a quello che gira su. Tra l'altro, Giorgio, noi ci siamo limitati a 128 milioni, ma questo blocco, qualora ci fossero dei soldi, che però non sappiamo se ci saranno, poteva anche essere pensato in maniera un po' più espansiva, fino ad arrivare a contemplare tutti i 500 posti letto, e quindi di fatto tu realizzi a Colle Obbido un nuovo ospedale, ma un nuovo nella parte di accoglienza dei malati, nella scatola edilizia dedicata.
1: Quindi,
0: alla
1: partendo da quello che c'è una parte
2: implementabile,
1: c'è una parte nuova, perché qualcuno vorrebbe accusare questo comitato di questi sono i soliti conservatori che non vogliono fare niente, che vogliono mantenere il vecchio. In realtà c'è tanto di nuovo in questo.
3: Il contrario del
1: proprio il contrario. Sì.
2: Allora,
1: anche perché, da come me l'avete messa voi, mi pare il contrario.
0: Scusami, Giorgio,
2: i nuovi ci devono dire.
1: E anche nuovo, dal punto di vista finanziario, gestibile.
0: Ma come si fa a dare il conservatore a chi fa delle proposte concrete? Noi non ci abbiamo al confronto nessuna proposta concreta, perché c'è stata solo quello studio di studio di Reggio Emilia, Benini, individuato non si sa come dalla regione attraverso l'azienda ospedaliera, quindi con un percorso anche strano, che si deve occupare di reperire le aree edificabili sul territorio del comune di Terni. Ora, questa è una cosa molto curiosa, perché
2: hanno proposto anche la stazione, Gianni, come luogo.
0: Hanno proposto 6 o 7 aree, alcune prima le propongono e poi le criticano pure, cioè hanno fatto, capito?
1: E poi mettono in conflitto anche tra di loro, perché qualcuno è proprietario di queste aree, no?
0: Si sospetta.
1: Non lo so, magari ci possono entrare anche di mezzo su queste cose, lobby. Non si sa,
2: certo,
1: quindi è meglio tutto regolare,
0: però,
1: siamo un mondo dinamico, però insomma dai.
0: Tornando sul concreto, la cosa che a noi ci piace di più è parlare di come risolvi i problemi della gente nel più breve tempo possibile. Questa era una delle soluzioni minor costo possibile. Questa era una delle soluzioni che più sposava questo concetto. Se poi cominciamo a parlare di ospedali faraonici che costeranno 600-700 milioni,
2: chi li paga? La domanda è rispondere: chi li paga?
1: Ma io ho paura che una cosa del genere alla fine significhi veramente
3: non
1: qualcosa di qualcosa di conservativo.
2: Non c'è dubbio, lasciare tutto com'è. Questo è
1: lasciare tutto com'è, perché
2: chiarissimo.
1: Io, per esempio, c'è la storia che ormai quasi secolare del nuovo ospedale di Narnia Media, no?
2: Esatto.
1: Da quanto tempo se ne parla? Ero ragazzino io, mi sa.
2: Poi è andato a finire adesso a Camartana, che è un luogo in mezzo.
1: Cioè,
2: costa il doppio di questo ampliamento che facciamo noi.
1: Per dire, voglio dire. Cioè, alla fine, quando ci sono proposte di questo genere, alla fine tutto, insomma, succede che poi le discussioni, le cose, gli interessi fanno sì che rimanga tutto com'è.
2: Esatto.
1: Con un aggravante, che siccome non metti mano all'esistente per rivitalizzarlo, ristrutturarlo, eccetera, eccetera, c'è il rischio del decadimento, della decadenza.
0: Certo.
1: Dobbiamo fare il nuovo, che ci mettiamo a fare?
2: Infatti, lavorare su questo è la contromisura a quel rischio che dici tu, perché io intervengo non su una cosa mitica che non si realizzerà mai, una speranza che vivo che non si realizzerà mai, 800 milioni.
1: No, ma questo non è indolore, però.
2: No, lo so, bene.
1: Non è indolore, perché tu alla fine dici: ma come? sarà ricoverata mia madre qualche settimana fa, è andata a fare una gastroscopia, ho visto che lì è stato ristrutturato tutto, è perfetto.
0: Sì.
1: Cioè, e lì guardando questa cosa dico, ma scusa, scusa.
2: È sicuro? Niente, questo è già il nuovo?
1: Scusa.
2: Questo è già il nuovo.
1: Ma come, non mi quadrava, no?
2: Certo.
1: Perché quella intanto è costata per farla. Certo. Un pezzetto, come dicevamo prima, e poi dopo fai un altro pezzetto, eccetera. Se tutto questo non viene iscritto, è una domanda che vi faccio.
2: Esattamente.
1: No? Se no sembra che so parte in causa e non no. intervistatore. No, dico, ma se tutto questo non viene inserito in un progetto, alla fine è disfunzionale.
2: Esatto,
0: bravo.
2: Esatto.
1: È disfunzionale, no?
0: Sì.
1: Ma anche chi ce lavora, voglio dire, no? Di Bartolo, ti vedo perplesso. Che
2: no, per, no, no, perplessità non ne ho sul problema. Ho perplessità sulla situazione politica che è opaca. Io voglio dire anche un'altra questione, faccio una considerazione tutta politica generale.
1: Ma come sono gli schieramenti politici?
2: Schieramenti politici, mi sembra che c'è la maggioranza di governo regionale che aderisce al tutto nuovo. Mi sembra di capire, perché vanno alla presentazione, applaudono, stanno zitti, si accodano alla presidente, concordano benissimo. E poi credo che un po' di centrodestra, alcuni me ne secche tanto per dire, perché è stato legittimamente portatore del Project Finance che lo ripropone, ma è ormai fuori gioco, perché due volte la struttura tecnica della regione l'ha bocciato per l'insostenibilità finanziaria, non è riproponibile la terza
1: certo.
2: volta.
1: E quindi, poi diciamo che nel complesso la politica
2: è latitante rispetto al tema. Sono sfiduciato, ma sono fiducioso. In che senso?
1: Ma i sindacati,
2: i sindacati,
1: c'è un associazionismo a Terni molto vivace, molto.
2: Noi abbiamo cercato di contattarli, farli esporli, la CGL si è pronunciata la persona del segretario per questo tipo di soluzione, perché è consapevole,
1: sì, mi pare
2: la Cipolla, sì. Questa cosa, gli altri un po' così, non si capisce, però io sono convinto, qui c'è un'operazione, secondo me si rischia grosso a Terni, siccome Terni è una città che naturalmente ha delle problematiche molto forti da ventina d'anni di sviluppo, cose complesse ma che comunque pesano, rispetto a cose di questo tipo che sono chiarissimamente, probabilmente l'acciaieria e l'ospedale sono le cose più trasversali della città come bene comune,
1: sì.
2: In forma diversa, no? Alcuno ha potuto dare la ricchezza del reddito.
3: E lo stadio.
2: No, ecco, è lo stadio, diciamo. Ma su questo, come fai a sostenere in una discussione criptica che non dici i dati e non fai una partecipazione reale? Ma io non faccio il 68 assemblearismo, ma io dico.
1: La ma magari ci fosse.
2: Ecco. La politica, magari appunto, perché almeno si è obbligato a discutere.
1: Partecipazione adesso è solo una canzone,
2: esatto,
1: dei Gabber.
2: La politica deve decidere, ma deve decidere andando davanti ai cittadini, dicendo le ragioni, come
1: costi.
2: Si paga e i costi.
1: Perché dopodiché, siccome pagano i cittadini, cioè la cosa che sfugge un po' in tutti questi ragionamenti.
2: Bravo. C'è un'ambiguità.
1: Siccome pagano i cittadini.
2: Esatto.
1: Non chi è che dice... deve decidere?
2: Esatto. E allora si dice questo, si sogna, capito? Soldi a prestito, anche la presidente Poglietti ha detto, vabbè, un po' la cassa depositi e prestiti, mica te regala niente, i soldi li rivuole, invece di averci il 2% c'era mezzo punto, un punto, ma 900 milioni si tagliano sul bilancio.
1: Sì, poi voglio dire, tutto va tutto bene, ma mi devi dire i costi, il progetto, dove, i costi che ci fai del vecchio. E per esempio un tema che mi sono lasciato quasi alla fine, ma poi ci ritroveremo, speriamo, no?
0: Come sì,
1: no?
0: Sì, volentieri.
2: Salute permettendo, a proposito di tema.
1: Oh, mamma mia.
2: No, no, scherzo.
1: La salute è sempre prima,
2: nonna.
1: Prima di tutto la salute. Ma l'università, cioè, che ci azzecca con tutto questo? Cioè, alla fine non rischia di venire penalizzata, perché l'università di la facoltà di medicina è stato un grande fiore all'occhiello,
2: certo.
1: Relativo non solo alla sanità ma allo sviluppo della città,
2: certo.
1: Far diventare Terni una città universitaria è stata una grande scommessa che va difesa.
2: Come no?
1: E
2: anzi,
1: non solo,
2: va rafforzata,
1: non solo nel campo della sanità ma anche di tutto il resto,
2: anche quel progetto.
1: Io non mi sono mai spiegato, una volta ne parlai anche con Paolo Leonelli e anche i suoi colleghi, non mi sono mai spiegato perché con l'humus che c'è a Terni non c'è stata una facoltà d'architettura a Terni.
2: Bravo.
1: È inspiegabile. Ah, mi hanno detto non se ne può parlare perché gli interessi, la regione, le cose, Perugia non vuole.
3: Perugia
1: non vuole perché che a volte è anche una scusa.
2: No, sì, sì. Bravo.
1: Anche una scusa, perché voglio dire, qua, come si dice, adesso due sono le scuse. A livello macro l'Europa
2: sì.
1: Lo vuole l'Europa, non si può fare niente. Noi
2: anche i più feroci antieuropeisti come Salvini adesso chiede che l'Europa intervenga a rompere
1: l'Europa. Per quanto riguarda Terni, ma Perugia. Ma come cominciamo a prendere la responsabilità di farne le cose?
2: Chi sostiene 800 milioni a debiti venga fuori e lo dica, se prende la responsabilità. Io,
1: ma debiti chi li paga poi?
2: Ma appunto lo dovranno spiegare a me, non
1: cioè,
2: mi guarda,
1: il concetto che sempre sfugge è che i soldi li tira fuori il cittadino,
3: ma poi li deve tirare fuori
1: Giovannini.
0: Giorgio, proprio sulla questione,
1: io mi scuso per l'incompletezza di un'oretta di trasmissione, ma
0: no, vabbè, però diciamo
1: le cose essenziali che
0: è stata abbastanza interessante. Però sull'università si apre un'altra partita che ha risvolti economici molto pesanti. Perché? Perché la programmazione sanitaria da tempo sta lavorando per realizzare l'azienda ospedaliera universitaria AOU, azienda ospedaliera universitaria, cioè integrata con l'università, dove c'è una gestione unica, ma dove le due istituzioni, regione e università, convergono e concorrono con, anche con i quattrini
2: sui disavanzi, cioè vengono ripartiti. La novità è questa.
0: C'è una normativa nazionale che presidia questi accordi tra Stato, tra regione e università, che dice che nel caso di investimenti in edilizia, come questo si annuncia, bisogna che l'università faccia la sua parte. Quindi bisognerebbe sentire anche cosa pensa l'università di una soluzione A rispetto a una soluzione B.
1: Pur essendo parte, non è stata partecipe.
0: Bravo, c'è stato un vecchio protocollo che ha approvato la giunta precedente con la presidenza Tesei, che aveva lasciato l'università fuori dai costi, cioè tutte le spese se li caricava la regione, cosa che non rispetta i dettami della politica nazionale, perché i decreti nazionali indicano che ognuno contribuisce per la cosa comune. Se fai un'azienda comune non puoi tu partecipare solo agli utili e ai disavanzi partecipa solo uno dei due componenti. Quindi c'è già questo sbilanciamento, però era solo uno sbilanciamento su questioni di spese funzionali, spese correnti. Qui c'è la partita degli investimenti, dove l'università ha voce in capitolo, e bisognerà chiedere anche all'università se è contenta di fare un ospedale di 800 milioni oppure no.
1: Cioè, no, ma anche perché è parte integrante.
2: C'è l'edificio poi della nuova facoltà di medicina
0: che rischia di andare malora anche quello.
1: Sì, quello che sta per essere completato.
2: A proposito del patrimonio che buttiamo via.
1: C'è anche una, quella parte.
2: Lo fai fuori e la facoltà di medicina.
1: Quella parte che sta fuori dall'ospedale, che sta per essere terminata, che era il centro di ricerca, mi pare.
0: No, quello delle cellule staminali sta di fronte, però sta dalla parte opposta.
2: Dopo il
0: l'ex milizia.
1: Ex milizia, sta per essere terminato lì.
0: Sì, per la terza volta.
1: Ora continua.
2: È quel discorso del situazionismo.
1: Parla più forte.
2: No, è quel discorso del situazionismo e non della capacità di programmare gli interventi, il senso delle cose, no? L'università c'ha un edificio nuovo della facoltà di medicina lassù e l'ospedale poi lo portiamo a Gabelletta, per cui i professori universitari prendono,
1: se viene scelta Gabelletta,
2: io faccio esempio, comunque non con l'eobito, con la macchinetta,
1: però con l'elicottero, bisognerà procurarsi in elicottero,
2: ci vuole un servizio particolare, poi che vanno giù con
1: camice, oppure il teletrasporto, non so,
2: gli studenti di medicina vanno in corsia, poi con i motorini, con le motociclette vanno su per le lezioni.
1: No, a me mi pare, voglio dire, molto chiara il quadro che avete.
0: Sarebbe
1: mi pare molto chiaro,
0: sarebbe
1: veramente
0: la teledidattica al servizio della telemedicina.
1: Una cosa, guarda, no, va bene. Perché quando uno pensa così, no? Ragionando proprio da come diceva Gaber, l'Italia giocava le carte e parlava di calcio nei bar, no? Quando uno ragiona un attimo al bar di queste cose, dice: ma quello è un macello, ma famolo nuovo.
2: Oh, sì, esatto.
1: Come quando cambi il cellulare, no? Pure c'è un piccolo problema alla lavatrice, e compri una nuova più bella, poi quell'altra deve essere smaltita.
2: Poi l'avevi chiamata città della salute sul piano regolatore, sì, con destinazione delle grazie.
1: Cioè, no.
2: Fuori da testa.
1: E bisogna, ecco, io l'invito che dico, al di là delle convinzioni mie o di qualcun altro, anche delle vostre stesse convinzioni, bisogna che questo tema diventi un tema di partecipazione importante all'interno della città.
0: Giusto.
1: Sì, perché niente va trascurato, ci sono tante variabili in una città, tante criticità, no? Dalla squadra di calcio a qualsiasi altra cosa uno possa immaginare, ma la città intanto che perde cittadini, no? Ne parlavano qualche giorno fa con Gianni Giovannini, mi pare che in Umbria già 40.000 persone sono andate via.
0: In 7 anni circa?
1: No.
0: Circa 5.000 l'anno media.
1: 5.000 l'anno vanno via, se ne vanno da un'altra parte. E molti sono giovani, laureati.
3: Certo.
1: No, noi abbiamo facoltà di infermieristica tra le migliori, grazie all'imprinting che gli ha dato Palazzesi a suo tempo,
0: sì.
1: E poi è diventata facoltà universitaria, e sforniamo degli infermieri che ce li invidiano, e li importano, molti stanno in Inghilterra, stanno, sì, da altre parti. I medici che escono anche dalla facoltà sono bravi, però dopo?
2: La politica è nuova.
1: Dopo che facciamo? Va bene, Paolo.
3: Ecco, io sono intervenuto in questo gruppo di lavoro dopo, chiaramente.
1: Dopo che hanno fatto già Marizia.
3: Sì, perché loro già hanno fatto questo gruppo di lavoro, hanno fatto degli studi, eccetera. Per quanto riguarda il progetto, per dire, dei reparti, prima decidono loro, poi l'architetto, chiaramente, no? Individua i temi che loro hanno esplicitato.
1: E questa è la funzione dell'architetto, no?
3: Perché ci hanno vissuto, perché ci hanno grande esperienza, su persone intelligenti. Io sono intervenuto in particolare sul discorso della razionalizzazione della viabilità, che è un tema importantissimo,
1: fondamentale.
3: Stiamo parlando di 400 posti macchina, è una cosa
0: anche più
3: pazzesca. Noi con questo tema del parcheggio silos, no, possiamo doppiamente sostenere il mantenimento dell'ospedale.
1: Senti, avete previsto anche la possibilità di un intervento dei privati su questa cosa del silos? Che lì sarebbe appetibile,
3: ci potrebbe anche essere, perché quando
2: siamo aperti, non siamo noi,
1: calmierando le tariffe, ovviamente.
3: Quando io faccio un servizio di questo genere, c'è un afflusso di pubblico, chiamiamolo, di persone alto. Quando c'è un afflusso, c'è un valore economico. Il bar, il ristorante,
2: al netto un parcheggio multipiano, un bar, un punto,
3: eccetera, che chiaramente potrebbero addirittura finanziare l'intervento, capito? Ancora non sono stati definiti e progettati, però sicuramente questo tema interessantissimo c'è.
1: Quando mi ricordo si propose questa cosa del silos negli anni 80, c'era una quasi un'idiosincrasia nei confronti dei privati, che poi invece ci siamo sbracati in maniera.
2: Poi siamo passati.
1: Che privato, sempre è tutto così. Privato, abbiamo privatizzato pure il bagno di casa, praticamente. No, quello è già privato.
2: Vabbè.
1: Quindi qualsiasi cosa, no. Si è passati da un eccesso all'altro, cioè, vabbè, ma voi privati, no? Ma che scherziamo, bisogna. E invece, naturalmente, facendo degli appalti,
3: giusto equilibrio,
1: non lo so.
3: Certo.
1: Giusto equilibrio,
2: con la giusta capacità di fare dei contratti,
1: di strangolare i parenti o i visitatori dell'ospedale, no? Però tanto adesso spendono in calzini, cose del genere, ci sono i venditori ambulanti che stanno lì, invece vabbè, damogli lavoro anche agli venditori ambulanti, li facciamo mettere a fare i sorveglianti,
3: no? Gli facciamo una vetrina,
1: almeno pagano anche un po' le tasse pure loro, no? Per dire, vabbè, no, questa ultima battuta me la potevo risparmiare,
0: no,
1: però ci sono talmente tante cose,
0: efficace.
1: Tanti che non pagano le tasse nel nostro paese, che grazie, che vedevo di Mi lasciate con una nota d'ottimismo. Ah, oggi mi hai detto che c'è una conferenza importante a Terni,
0: sì,
1: Gianni.
0: Qui a Piazza della Repubblica, al Palazzi, l'abbiamo visto purtroppo importante. In maniera, diciamo, nel giro dei 24-48 ore, abbiamo cercato di organizzare la partecipazione di qualcuno dei nostri, perché si parla proprio del nuovo ospedale di Terni, quali opzioni.
1: Ma già stamattina? Oppure vi ho sottratto?
0: No, oggi pomeriggio c'è questo evento alle 17:30.
2: Ha fatto una cosa, si è alzato di notte, c'è avuto uno scatto, dice martedì faccio la cosa, e a noi ci ha detto lunedì.
1: Chi è Pellerucci?
0: È il titolare dell'iniziativa, dell'associazione, si chiama Sono una persona per bene.
1: Sì.
0: E fanno questa iniziativa, visto anche, diciamo, il dibattito che sta montando in città.
1: Sì, su questo tema è.
0: Su questo tema, sì.
1: Sì, non è in generale.
0: In generale.
1: Sì, perché poi c'è una capacità magnetica di alcuni temi di diventare un po' pregnanti, no?
0: Sì.
1: A volte si confondono i temi importantissimi con quelli meno importanti, ma più alla portata, diciamo, del.
2: Comunque si discuterà.
1: Perché noi adesso abbiamo un tasso nelle discussioni, siamo molto emozionali, i social eccetera ci hanno portato ad essere quelli che danno una risposta la prima che capita,
2: esatto.
1: Purché sia subito, no?
0: Sì, sì.
1: E invece questo è l'anticamera del disastro, gli architetti lo sanno bene, che se dai una risposta troppo veloce magari ti dimentichi di fare scale interne del palazzo.
2: No.
1: Insomma, no? Dai, di una cosa decisiva e conclusiva.
2: No, velocissima.
1: Di Bartolo.
2: Ormai ci sto sul confronto con le altre ipotesi di regolarizzazione. Voglio dire, siccome quelli che ci definiscono conservatori e quindi liberisti, invece loro ovviamente saranno dei radicali progressisti della giustizia sociale, segnalo che se tu prendi i soldi per pagartelo in banca e li devi restituire tagliando le prestazioni ai cittadini che vanno al privato a fare le prestazioni, chi privatizza sono loro, i rivoluzionari.
1: Certo. Poi se tu vuoi ristrutturare, vuoi fare una ristrutturazione, rivitalizzazione, riqualificazione, mi pare che questo non è
2: no, però
1: del pubblico,
2: perché noi siamo conservatori, vogliamo, invece loro sono i rivoluzionari di sinistra.
1: Se io questo me lo tengo, perché voi avete, dunque, io vi voglio ricordare che il progetto loro e tutti i progetti li trovate, anche perché bisogna farsi un'idea prima di esprimere un giudizio, no?
0: Certo.
1: Comitato difesa ospedale Terni.it, questo è il sito.
0: È il sito internet.
1: Comitato difesa ospedale Terni.it.
0: È un po' lungo, però è questo.
1: La sostanza è questa, no? Difesa dell'ospedale di Terni. Quindi, no? Lo trovate lì, ci sono anche.
2: C'è un sito, ci sono dei. Piccolo archivio, file per i documenti, riescono a approfondire. Insomma, ci mettiamo anche per chi vuole andare oltre. Il post, diciamo, dei 15 righe.
0: Abbiamo anche prodotto un piccolo filmato di 5 minuti abbastanza.
2: Sì, del sogno ce l'hai, quello
0: glielo giriamo.
2: L'ha dato?
0: No, non glielo.
1: Ma se sta lì.
2: Sta lì, è vero.
1: Sta sul sito,
0: sì, sì.
1: Allora vado a vedere.
2: 2 minuti.
1: Ci passo tante ore.
2: È uno che
3: qui
2: sogna
3: allo schermo.
2: Che sogna nel 2036 che si inaugura un nuovo ospedale.
1: Ma io guarda che se ne parlava già negli anni 80,
2: si sveglia, in realtà la televisione dice stamattina non c'è l'inaugurazione rinviata, si pensa che si farà nel 2041 perché per causa e comunque non vi preoccupate perché avete anche una buona clinica privata a Terni che ci garantisce in questo frattempo.
1: E questo è un altro dei temi che circolano. Un altro dei temi che circolano, quindi
2: c'è una bella sintesi.
1: Bisognerebbe iniziare una trasmissione di un'altra ora.
3: Un altro inspiegabile.
2: Noi pronti a tutto.
1: Pronti a tutto. Beh, bello, pronti a tutto. Beh, Leonè, pronti a tutto.
3: Un'altra cosa inspiegabile, insomma, stabilimento stadio clinica. Vuole fare la clinica, faccia la clinica.
2: Certo.
3: Lo stadio va mantenuto anche quello, dov'è? Perché io non sono conservatore, cerco di ragionare sulle cose fattibili, logiche e belle, anche che contengono la storia. Lo stadio si può mantenere lì perché c'ha mille vantaggi anche quello.
1: Adesso voglio introdurre un tema,
3: un altro tema,
1: però
3: è la mia posizione,
1: pensare
3: che ti dicevo.
1: Pensare che non ci sia un ceto imprenditoriale ternano che possa farsi carico qualsiasi campionato frequenti della Ternana,
2: no, esatto,
1: mi sembra il segno di una decadenza, esatto, della città,
2: esatto,
1: eh?
2: Esatto,
1: mi sembra,
2: esatto,
1: il segno di una grande decadenza, che si aspetta il magnate che arriva per trovare interessi in città attraverso, noi abbiamo avuto anche imprenditori puri,
2: Taddei,
1: per la Ternana, Taddei, Tiberi,
2: Creonti negli anni 60,
1: capito? Cioè abbiamo
2: gente che ha messo i soldi a...
1: però era un'altra città,
2: esatto,
1: un'altra, che si sforzava di progettare, di dare, di tirar fuori il, esatto, meglio, no? Della città, ed era una città attraente,
2: esatto,
1: tante persone venivano poi per iniziare anche sanitarie, ricordare come si chiamava Sapos? No, come si chiamava la provincia?
0: Mesop?
1: Il Mesop,
2: Mesop.
1: Mesop.
2: Sapos era la struttura formativa,
1: culture formative,
2: sì,
1: no, i materiali speciali,
2: l'ISIM,
1: centro multimediale,
3: mille esperienze pazzesche fallite,
1: fallite,
3: guarda, ma che... di grandissimo livello,
1: per demerito,
3: esatto. Benigni, tutto.
1: Per demerito,
0: a Terni è nata sempre in sanità anche l'assistenza domiciliare. Quando ancora non c'era il servizio sanitario, c'era Pietro Valdina, un medico che stava su alle Grazie, che organizzava l'assistenza.
1: Un santo laico, secondo me.
0: Quindi ci abbiamo avuto episodi, diciamo.
1: Dai, io se mi metto a parlare con voi, andiamo avanti fino a mezzo. devo lasciare la linea. Grazie,
2: grazie a te,
1: l'architetto Paolo Leonelli, a Federico Di Bartolo e a Gianni Giovannini del, lo dico bene, Comitato per la difesa e il rilancio dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, la nostra proposta progettuale di ampliamento e rifunzionalizzazione, che loro questo termine l'hanno sottolineato, del presidio ospedaliero di Terni. È stata presentata in data 3 giugno 2025, ci sono alcune modifiche che sì, strada facendo devono essere fatte,
0: certo,
1: perché i contributi positivi vanno
2: poi questa è un'idea, diciamo, di visione della cosa, non è certo il progetto esecutivo con i medi quadri, prima di tutto
1: medica, poi è quella che non si butta gli agnelli,
2: bravo,
1: va bene, grazie,
2: ciao, grazie.
3: Alla prossima, speriamo.
4: Quando torno al mio paese. Castel Torino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù. In particolare, l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
5: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
6: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
8: Ben trovati da Gianni De Gaetano. La Champions corre sul filo dell'incertezza dopo il Milan da oggi ritiro. Cade anche il Napoli nel Monday Night della 36esima di A. Al Maradona ha battuto 3-2 dal Bologna dopo aver rimontato un doppio svantaggio, ma resosi ad una super rovesciata del subentrato Rowe. E così i partenopei a quota 70 più 5 sul Como Quinto dovranno racimolare 3 punti nelle ultime 2 tra Pisa e Udinese per blindare il pass per la Coppa più desiderata. Rimbrotto soft per i suoi da Antonio Conte.
9: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra e sappiamo benissimo che mancano 2 partite. Dobbiamo cercare di conquistare un posto in Champions e poi vedremo.
8: I Intanto oggi è previsto un vertice per la sicurezza a Roma in vista del derby Roma-Lazio, chiave per la Champions dei giallorossi, dopo che la Lega Calcio ha ufficializzato che la stracittadina si giocherà alle 12.30 così come le altre gare decisive Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Non è ancora esclusa l'ipotesi del lunedì sera. La Serie A propone anche di far slittare la finale di tennis fissata per domenica alle 17 al Foro Italico. Pensa ad altro l'Inter scudettata, o meglio al double, domani all'Olimpico, la finale di Coppa Italia contro la Lazio, oggi le conferenze della vigilia, le rifiniture, da valutare in casa nerazzurra le condizioni di Thuram, che ieri ha riportato una contrattura in allenamento. Scattano i playoff di B, dopo le promozioni dirette di Venezia e Frosinone, resta un posto da assegnare oggi, preliminari in gara secca alle 18.45 Modena, Juve Stabia, alle 21 Catanzaro, Avellino. Voltiamo pagina, tennis, il derby inatteso che vale quarto.

0: L'ultima parte del nostro autobus di oggi, sono le 11:14 minuti a Radio Galileo ed era Mango con Lei Verrà. Allora, ricordiamo la notizia, è stato preso l'uomo che ha aggredito a martellate la moglie, è stato rintracciato questa mattina in un bar a Vascigliano di Stroncone, fermato e portato in caserma. Noi siamo andati, Alberto Francioli è andato a Vascigliano di Stroncone ed ha sentito la testimonianza della barista di Vascigliano.
1: È arrivato a fare colazione in maniera molto tranquilla, si è seduto qui, ha fatto colazione, non stava per niente stressato, anzi mi sembra molto tranquillo, ha pagato regolarmente, si è messo qui e dopo essere andato via, ovviamente appunto ha pagato, ha chiesto un biglietto dell'autobus che però noi non avevamo, quindi si è andato verso la fermata dell'autobus con l'intento di prenderlo, ma non abbiamo fatto, insomma non ha fatto in tempo perché sono arrivati i carabinieri e quindi l'hanno arrestato.
2: L'avete chiamato voi i carabinieri?
1: Sì, sì. L'abbiamo riconosciuto per la foto di Facebook che abbiamo visto ieri e ci abbiamo messo un po' insomma per capire chi era, però subito riconosciuto, abbiamo subito chiamato i carabinieri, sì. Ha comprato un cappuccino, si è mangiato due pasti e un panino. Stava molto tranquillo, da solo.

0: Qui
1: Era un po'
0: insomma isolato?
1: trasecolato,
0: No,
1: spostato.
0: stava insomma pulito, era molto tranquillo, vestito insomma normalmente, non era sporco, non, niente abiti insomma bucati o roba del genere, no. Sì, guardando la foto sì.
2: E quindi questa, l'audio è un pochino basso, queste erano le dichiarazioni che ha rilasciato ai nostri microfoni questa mattina la barista di Vascigliano di Stroncone. Sono le 11:16 a Radio.

Leggere, ascoltare musica o visitare una galleria d'arte o un museo sono tutte attività che potrebbero rallentare il processo di invecchiamento biologico in modo paragonabile agli effetti dell'esercizio fisico. È quanto rivela uno studio. Un team di studiosi britannici. Secondo quindi gli studiosi, le persone che svolgono un'attività artistica almeno una volta alla settimana sembrano invecchiare il 40% più lentamente rispetto a coloro che raramente si dedicano all'arte. La ricerca dimostrerebbe dunque l'impatto delle arti sulla salute a livello biologico e fornirebbe prove a sostegno del riconoscimento dell'impegno artistico e culturale come comportamento salutare analogamente all'esercizio fisico. Ogni attività, spiegano gli studiosi, possiede diversi ingredienti che contribuiscono alla salute, come la stimolazione fisica, cognitiva, emotiva e sociale.

sei sintonizzato su Radio Galileo.

Allora, parliamo dei Maneskin. Torneranno insieme. L'annuncio è un annuncio, no, è un annuncio indiretto. È stato, cioè, diciamo, ha seguito un incontro avvenuto a Roma in occasione degli Internazionali d'Italia, dove Fiorello ha incrociato Ethan e Thomas, rispettivamente batterista e chitarrista della band. Ma è vero che vi rimettete insieme? Corrisponde a questa verità, a questa notizia? Quello è che ha chiesto Fiorello. E loro hanno risposto: sì, è vero. E c'è anche una location d'eccezione. Il ritorno dei Maneskin sarà a Sanremo 2027, esattamente dove tutto è cominciato, dove c'è stato il trampolino di lancio della band nel 2021, che poi li ha visti proiettati verso un successo internazionale. E quindi insomma sarebbe un bel colpo questo per Stefano De Martino. Comunque, in attesa di rivederli insieme, magari proprio sul palco dell'Ariston il prossimo anno, noi li ascoltiamo, i Maneskin, a Radio Galileo sul nostro autobus.

11:40 minuti a Radio Galileo. Dal sito del comune di Terni leggiamo questo comunicato che è stato pubblicato pochi minuti fa, esattamente alle 11:20. Sono dolente di dover comunicare, dichiara il sindaco Stefano Bandecchi, che ad oggi qualunque tentativo di salvare la Ternana a calcio da parte mia e da parte del comune di Terni è fallito. Di conseguenza la cordata, che ha lavorato intensamente sino a 10 minuti fa e che ringrazio per l'attenzione che ha messo verso la squadra della città e per gli sforzi che sarebbe stata disponibile a fare, ha deciso di non presentare l'offerta. L'insicurezza dovuta alla gestione dei debiti, aggiunta all'interlocuzione avuta con la FIGC per oltre 10 punti di penalità dai quali la Ternana non sarebbe stata esonerata, non rendono possibile nessun salvataggio nell'attuale categoria. Spero che qualche altra persona interessata possa presentare entro 50 minuti l'offerta. Se così non fosse, il titolo calcistico della Ternana sarà perso. Questa quindi la dichiarazione del sindaco Stefano Bandecchi dal sito ufficiale del comune di Terni.

Eros Ramazzotti e Max Pezzali a Radio Galileo alle 11:48 minuti. Tra poco la linea tornerà a Giorgio e andrà in onda il nostro appuntamento quotidiano con il mercatino di Radio Galileo. Oggi è il 12 maggio ed esattamente il 12 maggio 2023 debuttava in radio Ci pensiamo domani di Angelina Mango.

mio paese è il brano più ascoltato nelle radio la scorsa settimana. Sono le 11:55 minuti a Radio Galileo. Edoardo Bennato.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: 11:59 minuti. Parcheggiamo il nostro autobus per dare la linea a Giorgio per il mercatino.
2: Dico, hai dato, con la canzone hai dato seguito a quello che mi dicevano, no? E mi dicevi pure tu.
1: Cosa?
2: Che si è, che ha rinunciato che bisogna partecipare, com'era?
1: Sì, sì. Esattamente. Nato,
2: insomma, questa canzone è meravigliosa, eh?
1: Sì, bella. Molto bella, molto molto ci bella. Molto. Ci piace molto, ci piace molto.
2: E poi è un invito, insomma, non pensare, cioè, voglio dire, non smettere mai, no?
1: Sì.
2: Cercarla quest'isola.
1: Sì.
2: Che non c'è. E quindi è l'utopia, no?
1: Sì.
2: L'isola che non c'è.
1: L'isola che non c'è. Come? Però uno la cerca.
2: Va bene, che ti devo dire?
1: E niente.
2: Noi ci vediamo anche domani.
1: Noi ci vediamo domani anche domani.
2: Siamo stati piacevolmente insieme con gli ospiti, insomma.
1: Sì, da tanta gente. Sì, sì. Bella trasmissione, molto interessante. Sì, sì.
2: Sì. Ma abbiamo parlato dell'ospedale, abbiamo parlato della salute.
1: Sì.
2: Di questa diatriba che c'è fra vecchio e nuovo. E relativi annessi e connessi.
1: Sì.
2: E adesso, insomma, qualche annuncio. Ieri, purtroppo, mentre proprio a quest'ora, mentre
1: guarda, mi viene da ridere radio, perché veramente è incredibile quello che è successo ieri. È quasi, sembrava uno scherzo, veramente non ci posso credere. Comunque oggi il mercatino andrà in onda, speriamo, no? Che è un successo.
2: Speriamo di sì, ecco. Anche perché poi giovedì e venerdì non c'è,
1: quindi
2: perché non ci sono io,
1: certo, quindi,
2: ho la chiave io, capito?
1: Certo,
2: quindi
1: si porta dietro tutto il banchetto, Giorgio, quando
2: porto
1: non
2: le
1: c'è,
2: chiave
1: si porta via tutto, certo. E quindi oggi e domani,
2: se tutto, oggi e domani, sì, oggi questa domani settimana ci sono, sì, solo due appuntamenti con gli annunci,
1: sì. Un po' come il mercatino settimanale che si svolge a Terni, no? Noi due volte in questo caso, sì, martedì e mercoledì, certo, certo.
2: Mercoledì ci sovrapponiamo.
1: Sì, sì, va bene. Allora, noi ci sentiamo, anzi,
2: con te. Tu sei stata mai al nuovo, sì.
1: Dove? Al nuovo che? Quale palazzetto?
2: Sei stata per i concerti vari, no?
1: No, no, ci andrò.
2: Palazzetto, mai stata?
1: No, no, ci andrò a settembre a vedere Raff. Sì.
2: Come si chiama? Il Pala Eventi, com'era?
1: Sì, perché mi chiedi adesso?
2: No, per le sedute, parli che insomma ne parlavo con l'architetto,
1: sì,
2: Leonelli, che c'ha anche un'idea, un progetto per queste sedute, perché è indispensabile.
1: Senti, ma l'architetto riesce a montarle prima del concerto di Raff? Può farcela, può fare
2: non
1: un
2: credo,
1: cioè, non ce la facciamo. È solo un progetto,
2: anche lì,
1: certo,
2: diverse, però ancora non c'è. Perché succede, mi spiegava,
1: sì,
2: che i piedi, sai come ci sono gli scalini, no?
1: Sì, la scalinata, sì.
2: La seduta sulla la scalinata, i vari gradoni.
1: Sì.
2: Allora succede che i piedi di quello che c'hai dietro, seduto,
1: sì,
2: praticamente stanno sulla schiena.
1: Sì, quindi ti appoggi alle ginocchia del signore che è dietro, della signora.
2: Ma neanche ginocchia, proprio le scarpe.
1: Proprio le scarpe, ok, va bene.
2: Allora bisognerebbe fare dei sedili che impediscano questo contatto.
1: Certo.
2: No?
1: E che ti consentano magari.
2: Lui mi ha fatto vedere lì, ha fatto anche il disegnino.
1: Sì.
2: Un progetto. Cioè, però dice, io devo andare a vedere se questo progetto è fattibile.
1: Certo.
2: Però dice, ho fatto la richiesta di andarlo a vedere, mi dicono va bene, la mattina, cioè voglio dire, no?
1: Sì, certo, per fare un progetto dovrai vedere un attimo, no?
2: Devo vedere, cioè,
1: il lavoro da fare.
2: Ma anche le,
1: certo,
2: misure hanno dato in maniera. Però dice, se non vado lì a visionare direttamente,
1: sì,
2: non riesco a concretizzare proprio l'idea del progetto.
1: Certo.
2: Però dice, non mi, insomma, faccio un appello a chi di dovere,
1: sì,
2: e di potere,
1: sì,
2: di consentire all'architetto Paolo Leonelli,
1: sì,
2: nome e cognome, di andare a visionare, perché un'altra persona ha fatto l'idea di un seggiolino mobile, praticamente con però secondo me è poco pratico. Vabbè. Perché sì, lì per lì sì, ma
1: però la cosa positiva in tutto questo discorso è che soluzioni ce ne sono, insomma, si può trovare una soluzione. Ah, e già mi sembra una bella notizia, quindi questa cosa si può
2: ce
1: risolvere.
2: Sarebbero, però dipende anche da chi ha, insomma.
1: Certo, certo.
2: Il potere di farla questa
1: insomma,
2: cosa. Adesso.
1: Però è risolvibile, questo già è un punto di partenza. Poi da qua vediamo che succede.
2: È indispensabile perché sì, la scomodità di quelle sedute è clamorosa,
1: anche perché non ci stai 10 minuti, sono ore, quindi insomma
2: vai a goderti uno spettacolo e soffri per la schiena, insomma.
1: Sì, 3 giorni di mal di schiena,
2: quello dietro deve stare attrappito,
1: no ecco, 3 giorni di mal di schiena,
2: magari fa un momento uno scatto,
1: ma certo, capito,
2: che parte l'embolo della calcio sulla schiena, insomma. Sì, no, va bene, dai.
1: Poi vabbè, ci sta che al concerto uno magari si alza, poi si siede, no? Ti fai prendere un po', no? Va bene. Ciao Giorgio, vabbè, a domani.
2: A domani.
1: Ciao.
3: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis. Il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il Medio Oriente. Diventa operativa la pena di morte in Israele. Oggi il Parlamento ha approvato l'istituzione di un tribunale speciale per l'attentato del 7 ottobre, esplicitamente citata la pena capitale per gli imputati. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Protesta intanto il premier Netanyahu all'indomani del varo di sanzioni europee contro i coloni violenti in Cisgiordania. Rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il ministro della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali e uffici sanitari di frontiera che per le persone che hanno avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. Quarantena fiduciaria per i contatti a basso rischio, obbligatoria per quelli considerati ad alto rischio. 4 le persone isolate a vario titolo in Italia. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Gebreyesus, che certifica 9 contagiati dal virus nella nave olandese che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. Niente Consiglio Europeo della Cultura a Bruxelles per il ministro Alessandro Giuli, ancora al centro di polemiche e indiscrezioni dopo il brusco licenziamento dei vertici del suo staff, vicini peraltro a Fratelli d'Italia. Ieri colloquio di un'ora a Palazzo Chigi con la premier Meloni, ribadito il sostegno al ministro, dice la nota ufficiale. Meloni striglia Giuli, scrivono invece stamattina alcune fonti stampa. Intanto entra nella polemica l'ex segretaria del ministro Elena Proietti, che in un'intervista contesta il licenziamento con una PEC. Io assente a New York, stavo male, dice, citando un ricovero. Intanto oggi alla riunione dei ministri della cultura dei 27, tra i dossier sul tavolo c'è un'altra dolente nota della cultura italiana, la controversa partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio a Roma insieme ai legali che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza della procura di Pavia. I legali di Sempio hanno deciso di ricorrere ad una psicoterapeuta criminologa per redigere una consulenza sulla personalità dell'assistito. Disposti anche esami del DNA e dopo anni spunta una nuova impronta di stasi nel bagno di casa Poggi. Gli inquirenti avrebbero rinvenuto la nuova traccia sul contenitore per sapone liquido che era nel bagno al piano terra. A Bruxelles, presso la sede del Parlamento europeo, la presentazione della ricerca SocialCom realizzata con la piattaforma Social Data. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: L'Europa suscita ancora timore quando è associata a regolamenti e burocrazia, ma nonostante tutto il Made in Europe riscuote successo tra i cittadini italiani. È quanto è emerso dalla ricerca SocialCom presentata durante l'evento L'Europa vista dagli italiani, speranze e incertezze sul Made in Europe tenutosi a Bruxelles. Luca Ferlaino, presidente di SocialCom.
7: L'Europa è un tema centrale sia per i cittadini italiani che per i cittadini europei. C'è tanta critica, ma anche tanta speranza. La risposta, diciamo, europea alle sfide che il mondo globale ci porta, anche sui social, emerge con forza. E questa è la cosa che maggiormente mi lascia sperare.
6: Per quanto riguarda il comparto agroalimentare, per alcuni le politiche comunitarie sono troppo rigide. Marco Falcone, eurodeputato, Forza Italia.
8: Ma io credo che oggi l'Europa abbia l'esigenza di rafforzare il proprio prestigio, la propria autorevolezza. Lo deve fare con fatti concreti.
6: Per rilanciare il settore agricolo e la qualità del Made in Italy serve un approccio scientifico che garantisca le differenze tra i vari Stati membri, ha spiegato l'eurodeputato di Forza Italia, Ruggero Razza.
9: Che alcuni prodotti possano fare male alla salute umana non lo deve dire l'Unione Europea, lo sanno gli italiani ben più di quanto possa saperlo chi vive al di fuori. Basti pensare che la dieta mediterranea è patrimonio della nostra cultura e che l'alimentazione è la prima forma primaria di prevenzione.
5: Ed è tutto, a più tardi.

Ed eccola qua la sigla del nostro programma, sempre il mercatino naturalmente, Radio Galileo. Vale la pena ricordarlo ogni tanto, no? Magari uno distrattamente, no? Può essere. Sì, niente, volevo ricordare i nostri numeri. 40 25 01 59 151 prefisso 0744 334 9210 852. È il primo mercatino della settimana, questo, perché ieri c'è stato un incidente. Saltato proprio l'impianto elettrico, una roba così. Parte dell'impianto elettrico, proprio quella che interessava la capacità di trasmissione, no? E senza energia, niente.

Allora, vende una chiusura per trasformare un portoncino vecchio in uno blindato. Quindi non lo so come funziona questa cosa, però poi vi do il numero, vi informate direttamente. Vende una carrozzina elettrica molto comoda, poco usata, in ottimo stato, adatta ad ogni tipo di percorso, due batterie di lunga durata, facile da guidare. Vende una bici elettrica con tre ruote, con batteria nuova e bauletto. Il numero di Marcella è 320 8169 017, 320 8169 017. Simonetta, giovane italiana automunita, cerca lavoro, pulizia, assistente per anziani, di giorno, di notte, anche tutti i giorni. Esperienza e serietà a Termini, Arni e dintorni. Il numero è 351 6629 040, 351 6629 040. Vende due scaffali componibili, misure 1,80 x 1,80 per 60 cm di profondità, due bici bimbo, una 16 pollici Kawasaki, l'altra è una mountain bike 20 pollici, cambio Shimano 6 velocità. Sono di ottima qualità. Il numero di Roberto è 348 2317 918, 348 2317 918. Vende un lettino per prendere il sole, vende pannolini per anziani taglia M, vasi e fioriere di varie dimensioni con prezzi ad offerta. Il numero è 328 57 36 658, 328 57 36 658, il numero di telefono per quanto riguarda questo annuncio. Vi ricordo che state ascoltando Radio Galileo, spero piacevolmente, e 40 25 01 59 151, prefisso 0744 334 9210 852.

Maracaibo, con la voce di Davide Riondino.

0: Detto questo, mo adesso viene la curiosità, che era Lu Colombo. Lu sembra una roba ternana, Lu Colombaccio. Non ce l'ho presente adesso, I neuroni della memoria. Maria Luisa Colombo, cantautrice italiana, nota principalmente per il brano Maracaibo. Vabbè, questa Maria Luisa Colombo. Che fa? Milanese. Vabbè, insomma, beh, questo è un grande successo con questa canzone, però magari non tanto famosa poi per altre canzoni, no?
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
0: Eccoci qua ancora insieme per... sperato, non ho sbagliato a scrivere una parola. Sì, perché no? Va bene. Vado. Sto andando. Allora, devo leggere naturalmente degli annunci, prenderne se ci sono attraverso il 40 25 01 59 151, prefisso 0744 334 92 10 852. Luca vende mattonati di vario tipo, piastrelle eccetera, insomma, cucina d'angolo, una cucina d'angolo, fornelli, frigo, piccolo congelatore, forno elettrico, prezzi trattabili, una libreria piccola, un televisore Samsung 20 pollici, un divano letto, tre posti, ottimo prezzo, disponibilità immediata, zona Terni. Il numero di Luca è 333 890 4901, 333 890 4901. Gianfranco vende una Vespa 50 dell'82, una caldaia alimentata con GPL, produzione acqua calda, una botte di acciaio inossidabile, litri 300, con galleggiante e rubinetto. Il numero di Gianfranco è 328 5396 579, 328 5396 579. Vende un Opel Corsa del 2005 1200 Twin Port, 136.000 km, prezzo trattabile, 5 porte, revisione fino al 2027. Il numero è 335 5983 433, 335 59

0383 433 il numero. Adesso mi ha incuriosito Luco Colombo, mi ha incuriosito nel 2022, quindi non tanto tempo fa, ha inciso una canzone con Tony Esposito, si intitola Danza.

Maria Luisa Colombo, in arte Lu, che si può scrivere sia semplicemente come Lu, come l'articolo del dialetto ternano, ma anche Lu con il dittongo, praticamente, no? Lo U. Vabbè, Maria Luisa Colombo, Milano, nata il 3 luglio di qualche annetto fa. Vabbè, è in piena attività, Lei non è, insomma, è chiaro che... vabbè. Allora, qui c'era anche Tony Esposito alle percussioni, naturalmente. Allora, detto tra noi, sì, allora... Vado, perché c'è Paolo che mi ha sollecitato, mi ha chiamato. Dice: vendi una macchinetta elettrica per taglio erba, usata solo 2 volte a 100 euro. Vende 2 terreni edificabili a Molenano di Stroncone. Uno, 820 metri quadrati, 25.000 euro. L'altro, 600 abitabili, 1950 agricoli con ulivi, 15.000 euro. Entrambi 25.000 euro. Il numero di Paolo è 338 1921 075, 338 1921 075. Ruggero vende un trattore Agriful cingolato 70 cavalli, 349 090 5621, 349 090 5621. Dice: buongiorno Giorgio, volevo mettere un annuncio a una persona che fa la badante, quindi cerca lavoro come badante, molto onesta e brava, scrive Stefania, è disponibile, garantisco io per lei. Ti mando il suo numero, si chiama Lidia, suo cellulare 389 89 18 173, 389 89 18 173. Stefania, no, dico, se magari il numero lo leggo male, insomma, troppo lento, troppo veloce o in modo un po' impreciso, mandatemi un messaggio su WhatsApp, chiamate, insomma, poi ve lo leggo meglio, perché magari uno può essere interessato a un annuncio, non ha a disposizione nulla, no, per un foglio, penna, carta, calamaio, niente. Ioana cerca lavoro come badante 24 ore su 24 a Terni, per una ma anche 2 persone. Il numero è 366 34 20053, ripeto, 366 34 20053 il telefono.

0: Una canzoncina bellissima, secondo me, molto divertente anche, di un grande, di Vinicio Capossela. Te tre, chi è? Pronto? Pronto?
1: Buongiorno Giorgetto.
0: Buongiorno Gaetanuccio, bello. Che mi che racconti?
1: Auguri per Radio Galileo.
0: Grazie, a nome suo. Che va bene. Auguri.
1: Che oggi, oggi è festa sua, no?
0: No, no.
1: Lo dici tu? Come no? Lo dici tu l'oroscopo.
0: Ah, l'oroscopo. Allora, siamo stati tranquilli, se l'ha detto l'oroscopo. Va bene, va bene.
1: Auguri per Radio Galileo.
0: Grazie Gaetano, grazie. Va bene. Ciao, ti devo un abbraccio. Gaetanuccio, bello. Il 10 ottobre è nata Radio Galileo. Comunque, gli auguri fanno sempre piacere. Sempre. Poi gliel'ha detto l'oroscopo, quindi. Allora, donna 48enne patentata e con auto propria, si offre come dama di compagnia per andare a fare la spesa, di sbrigo, pratiche amministrative, commissioni di vario genere, e per chi non ha la possibilità di muoversi autonomamente, si offre, si richiede massima serietà, prezzi modici, zone Borgo Rivo, Terni Centro, Cospea e zone limitrofe. Il numero è 327 70 91 734, 327 70 91 724, no, 734, è scappato un 2, così, libera uscita. 327 70 91 734. Cerca lavoro come badante 24 ore su 24 a Terni per una o due persone. Il numero di Ioana è 366 34 20 053, 366 34 20 053 il telefono.

la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

0: Cantare di Mannarino, un grande artista davvero, Mannarino. Allora, dobbiamo un po', vediamo, cerca lavoratore per una persona autosufficiente, mattina e pomeriggio con contratto a Terni, il numero è 373-3122827, 373-3122827, Elena cerca lavoratore la mattina o il pomeriggio o di notte come assistente per anziani, referenziata, ex infermiera, con esperienza dal 1998. Il numero è 344-0131-389, 344-0131-389. Massimo vende una Mercedes-Benz SLK 230 benzina Spider, unico proprietario ma incidentata, 120.000 km, anno 2001, iscritta a ASI, Auto Storiche Italiane, tenuta benissimo, sempre in garage, tagliandi originali. E il numero di Massimo è 333-1821-049, 333-1821-049 il telefono. Allora, vediamo se posso mandare, perché qualche giorno fa il signor Bianchini mi mandò un messaggio, il signor Bianchini. Sentiamo, riascoltiamo il messaggio del signor Bianchini.
1: Giorgio, buongiorno. Buongiorno ai tuoi radioascoltatori. Oggi faccio un annuncio per un mio amico che deve vendere una macchina. Questa macchina è un autocarro Renault Megane, turbo diesel, naturalmente usata, è dell'ottobre del 2015, diesel Euro 5, gomme nuove, batteria messa adesso i primi del 2026. Per questo annuncio risponde Umbro al numero 371 42 25 12.
0: 371 42 20 512, che sarà parte del messaggio di un ottimo amico che si chiama Ennio, di cognome Bianchini. Va bene, allora, come quando andavamo ragazzini che volevamo sempre andare al cinema, no? E la mamma diceva: mamma, mi porti al cinema? Andiamo al cinema? Sì, andiamo al cinema Bianchini. Sa se Ennio la sa questa storia simpatica. Il cinema Bianchini era quello con le lenzuola e i cuscini, per dire, andiamo a dormire. Praticamente era andiamo a dormire e niente cinema. Quindi era il cinema Bianchini, era una simpatica presa in giro dei nostri genitori. Allora, qui c'è una canzone d'autore che è scritta con la consueta maestria poetica, anche questa scritta e interpretata da Fabrizio De André, si intitola Ho visto Nina volare. Mo chi è Nina e perché Nina vola? Che è un angelo? Chi è Nina? No, è una bambina. Lui quindi racconta la storia di una cotta infantile di Fabrizio, che vedeva sta bambina, sta Nina sull'altalena e sognava qualcosa di non spiegabile, di inspiegabile, che poi crescendo insomma ti tornano in mente queste cose e ti fanno rimpiangere anche l'infanzia un po', no? Ho visto Nina volare.

non la prenderò come fa il vento alla schiena. E se lo sa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa

La notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde del

Mastica e sputa. Allora, era Fabrizio De André. Ho visto Nina volare. È un privilegio avere visto Nina volare, davvero. Quante persone, quanti compagni dell'infanzia, compagna dell'infanzia abbiamo visto con gli occhi innocenti della, che hanno i bambini, no? Con la purezza dello sguardo dei bimbi. Allora, vi faccio ascoltare un'altra canzone, si intitola in lingua partenopea Baciami, si dice Vasame, Vasame, molto dolce, eh? Baciami, quella B di Baciami dà quasi una certa irruenza, no? Baciami, e invece Vasame, quindi Vasame, come la cosa è dolce, è in movimento, Vasame.

Questa è una canzone altamente poetica di Enzo Gragnaniello, Baciami, Vasam. Allora, voglio concludere con una canzone che mi hanno chiesto. Sì, la canzone è questa, la sto cercando nel mio archivio. È una bellissima canzone di Fabio Concato. Abbiamo letto che dopo è stato male, no, Fabio? Però è tornato, adesso addirittura sta in tournée, e quindi Fiore di Maggio, grazie a chi l'ha chiesta, e un abbraccio, ci sentiamo domani.

0: pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Che cominciano le ferie quando torno al mio paese.
7: Casteltorino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù. In particolare, l'oca arrosto e la pizza alla casteltodinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Casteltodino, in provincia di Terni.
8: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
9: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Israele istituisce il Tribunale Speciale per i Crimini del 7 ottobre e rilancia sulla pena di morte, mentre protesta duramente per il varo europeo di sanzioni contro i suoi coloni. Tra Stati Uniti e Iran intanto si fa strada l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Sentiamo Alessandro Cisilin.
11: Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, ribadisce stamani il presidente del Parlamento Gharibaf dopo che Trump aveva bocciato la posizione di Teheran, che pur confermando la disponibilità negoziale rivendicava il diritto a sviluppare il nucleare a fini civili. La tregua è più che mai appesa a un filo, ripete il presidente americano, che secondo la CNN ha incontrato ieri sera i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Sarebbe catastrofica, avverte il segretario generale dell'ONU Guterres. L'uranio iraniano andremo a prendercelo, incalza invece il premier israeliano Netanyahu, che ora lancia strali anche sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, scandisce utilizzando il nome ebraico per la Cisgiordania, e Israele non si ferma su tutti i fronti. Altri attacchi stamani sul sud del Libano, ci sarebbero almeno 6 morti in un palazzo residenziale colpito, e prende corpo l'altra strada drammaticamente controversa, quella della pena di morte. Stamani il via libera per lamentare l'istituzione di un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, con l'esplicito mandato applicare agli imputati anche retroattivamente rispetto alla legge varata la pena capitale.
10: Antivirus, rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali che per uffici sanitari di frontiera. 4 le persone isolate intanto a vario titolo nel nostro paese, una in Campania, una in Calabria e una in Toscana. La quarta, uno straniero sotto osservazione a Padova, è risultato negativo al test. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo Sanchez, che ha rivendicato il successo dell'operazione di sbarco, e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Gebre Jesus, che certifica 9 contagiati nella nave olandese, che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. La crisi politica nel Regno Unito, non mi faccio da parte e non getterò il paese nel caos, ha ribadito il premier laburista Starmer stamane in una riunione di gabinetto, mentre si moltiplicano le richieste di sue dimissioni da parte dei membri del suo partito dopo la pesante sconfitta alle elezioni locali. Stamane una sottosegretaria ha lasciato il proprio incarico. Garlasco e i legali di Andrea Sempio preparano la replica alle accuse della procura di Pavia. Il 38enne è a Roma per nuove analisi del DNA e una perizia sulla personalità. Sentiamo Nicola Compagnone.
12: Si prepara la nuova battaglia legale per il delitto di Garlasco mentre continuano ad emergere dettagli significativi dal fascicolo della procura di Pavia che vede Andrea Sempio, autore dell'omicidio di Chiara Poggi del 2007. Il 38enne è arrivato ieri a Roma assieme ai suoi legali che contestano le ricostruzioni della procura e gli eventuali indizi di colpevolezza. Decisi i nuovi esami del DNA e il ricorso alla consulenza di una psicoterapeuta criminologa per redigere una relazione sulla sua personalità. Lo scopo è quello di confutare il profilo psicologico di Sempio desunto dai comportamenti e dai quaderni di allora per una rilettura dei soliloqui nelle intercettazioni ambientali. E dopo anni di indagini spunta anche una nuova impronta di Alberto Stasi nel bagno di casa Poggi, una traccia sul contenitore per sapone liquido che era posto al bagno del piano terra, che secondo le sentenze sarebbe stato lavato dopo l'omicidio.
10: Blitz dei carabinieri all'Alba d'Ostia alle porte di Roma per l'esecuzione di un'ordinanza che ha disposto misure cautelari nei confronti di 6 persone. L'operazione ha messo nel mirino un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe con il ricorso anche a torture e sequestri. La spirale di violenza che li vede protagonisti sarebbe stata innescata dalla sparizione di un borsone che avrebbe contenuto orologi contanti per 1 milione di euro. Lasciate le briciole all'australiano Popirin, Yannick Sinner punta deciso i quarti degli internazionali d'Italia. Alle 15 primi scambi del derby in atteso contro Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni. E il numero uno del mondo insegue la 31esima vittoria nei Masters 1000 come Djokovic. Il servizio di Jenny De Gaetano.
13: Guai ad accontentarsi, anche se si è fuori classe si può sempre far meglio, come dar del tu alle leggende. Presto detto, questo è l'identikit di Yannick Sinner, il numero uno del mondo che ha inanellato la 13esima vittoria di fila sul rosso, un tempo poco amato, punta adesso al 31esimo successo nei Masters 1000 come un certo Novak Djokovic, qualcuno che ha già scritto la storia del tennis. Tutto passa attraverso il match di oggi degli ottavi degli internazionali d'Italia, ore 15, nel derby che non t'aspetti contro il 29enne pugliese Andrea Pellegrino, 136 dell'ATP, reduce dalle qualificazioni e dall'impresa compiuta contro l'americano Francis Tiafoe.
14: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura. Bello che tutti e due siamo arrivati a uno dei tornei più prestigiosi e cerchiamo di giocare una buona partita.
13: Un solo precedente del confronto Sinner-Pellegrino lontano nel tempo. 2019, Santa Margherita di Pula, vinto dall'altoatesino che allora di anni ne aveva 17.
10: Ed è tutto, a più tardi.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah, oh yeah.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: The category is dance or die.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura.

d'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera,

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
3: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.

Radio Galileo informa il tuo tempo. And you can dance for inspiration.

0: onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
1: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino con voi, mezz'ora di ottima musica, di grandi successi. Partiamo così con la nuova di Max Corfini, cantante e presentatore. Sono nato funky.

Sono nato funky, il disco nuovo di Max Corfini qui alla Gnote Music, artisti emergenti e big del momento. In arrivo un messaggio d'amore senza limiti né barriere, scritto dalla cantautrice Katia Zaia, e noi ascoltiamo la sua nuova canzone dal titolo virale 2.0.

Virale 2.0, un inno universale che supera ogni barriera. Kat Zaia, un'artista poliedrica di origine siciliana. Virale 2.0, e noi proseguiamo qui al New Time Music ascoltando il nuovo brano di Elma. Dopo il successo saremese con Blind e Sonico, è ritornata con la nuova canzone dal titolo Mille Sguardi in coppia con Garelli. Elma, New Time Music, artista emergente e big del momento.

0: La nuova di Elma con Garelli, Mille Sguardi, questa è la New Time Music, io sono Nicola Savino e loro sono un duo. Ascoltiamo insieme la loro nuova canzone dal titolo Sincera per Gabriele Piro insieme a Boro, Boro Boro. Novità qui a New Time Music.
1: Vamos Coco.

c'era di Gabriele Pero con Boro. In arrivo qui al Niente Music, il nuovo singolo di Carlo Pesce, un brano intenso e profondamente emotivo che racconta le dinamiche di un amore complesso, capace di lasciare tracce anche quando sembra ormai finito. Questo è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Carlo Pesce in arrivo con Vado Via. New Time Music.

0: fuori piove. Vado via di Carlo Pesce qui alla New Day Music e noi ora proseguiamo con il nuovo disco di MP con la nuova Se ti ricordassi.
1: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi l'oro a me.

Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o l'amica del caffè, o l'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

Il suo vero nome è Marco Pariano, in arte Empi, un artista originario di Borno, un piccolo paesino montano in provincia di Brescia. E noi ora proseguiamo con Napolatino di Franco Gemarino.

La nuova di Anima si chiama Buio Pesto, questo è la New Time Music, artisti emergenti e Big The Momento. Noi ora proseguiamo con il nuovo bellissimo brano di Silvia Salemi, un grande ritorno, End of Silence.

0: il tappeto musicale per End of Silence, la nuova di Silvia Salemi. Questo è la New Day Music, ancora qualche minuto insieme. Dopo i grandi successi dei singoli Non è mica te e Avvoltoi, è ritornato con questo bellissimo singolo dal titolo Bel Venerdì. Lui è Eddie Brock, Edoardo Jaschi.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è?

singolo per Eddie Brock. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, dobbiamo ascoltare l'ultimo disco di oggi qui al New Time Music. Sono ritornati in coppia insieme con Antipanico, Joseph e My Drama.

0: Antipanico a chiudere la puntata della New Time Music con Joseph My Drama. Vi ricordo di seguirci anche sui profili social. Torno la prossima settimana con tante altre belle canzoni. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music. New Time Music.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di volare

viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Questo è un momento molto importante per me, perché c'è un mio amico carissimo, un genio della musica, che ha vinto l'Oscar. Si chiama Nicola Piovani. Vieni Nicola, vieni.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il marittimo calabrese di 25 anni che ha viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Il giovane, che era già in quarantena, sarà trasferito allo Spallanzani di Roma per accertamenti clinici e chiarire l'eventuale positività. Sta bene ed è asintomatico l'altro marittimo di 24 anni di Torre del Greco, posto in quarantena fiduciaria. Anche lui era a bordo dello stesso volo, così come la donna fiorentina, in quarantena precauzionale. Intanto è risultato negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus, ma il nostro lavoro non è finito, ha chiarito questa mattina il direttore dell'OMS in un punto stampa. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius, 9 i contagi confermati. Svolta nelle indagini sull'aggressione avvenuta la notte scorsa in Piano Centro a Prato, dove un 23enne è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie, fermati un 16enne italiano e un suo amico sudamericano. Uno dei fendenti avrebbe raggiunto al cuore la vittima, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico. Decisivo l'intervento dei sanitari che hanno rianimato il ragazzo e poi lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Delitto di Garlasco. Andrea Sempio da ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Colloqui fino a sera tra il nostro assistito e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa al fine di tratteggiarne la personalità, fa sapere uno degli avvocati del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, secondo cui avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Abbiamo recuperato tutto il materiale probatorio, documentale e informatico e lo abbiamo distribuito tra i nostri vari consulenti che sono al lavoro su 5 consulenze, precise a Liborio Cataliotti. Abbiamo le risposte del nostro cliente, crediamo ad Andrea, manca la pistola fumante, aggiunge l'altra legale Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Da mesi vive tumulato in casa, di fatto è come se già fosse ai domiciliari. Catena di dimissioni oggi nel governo laburista britannico dopo Miatta Fambulle e Jess Phillips. Una terza sottosegretaria, Alex Davis-Jones, annuncia il passo indietro, chiedendo che faccia lo stesso anche il premier Starmer. I malumori nel partito sono esplosi dopo la pesante sconfitta elettorale di 5 giorni fa. Non getterò il paese nel caos e nelle mani delle destre, riportiamolo nel cuore dell'Europa, ha ribadito Starmer questa mattina in una riunione di gabinetto. Calcio, cambio di programma per il prossimo turno di Serie A. Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. A deciderlo oggi la prefettura, alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La Lega Calcio invece aveva anticipato la gara alle 12:30 di domenica per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme al derby capitolino, alla stessa ora di lunedì saranno giocate le altre gare decisive per la Champions League. Si tratta di Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Galileo, una radio, tante città.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it. Il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
4: Castel Todino in festa, dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù, in particolare l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
5: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
6: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: mas es amare.
1: Ti amo. Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
1: Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che
3: perdi il
2: treno. Ti amo, ti amo che posso.
1: Dai, che perdi.
3: Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso.
3: Dai, che perdi il treno.
2: Con tutto l'amore che posso.
1: Ti amo, ti amo.
2: Dai, che perdi con tutto l'amore che posso.
3: Ti amo, ti amo.
2: Dai, che perdi
3: con tutto l'amore che posso.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711. O visita il nostro sito web www.gemos.it.
6: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Per motivi di ordine pubblico, la prefettura, in concerto con tutte le istituzioni, ha disposto che il derby Roma-Lazio verrà disputato lunedì alle 20.45 e non alle 12.30 di domenica, come aveva comunicato ieri la Lega di Serie A. Una decisione che evita così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis nel vicino Foro Italico. Insieme alla stracittadina, lunedì si giocheranno tutte quelle gare alla stessa ora decisive per la Champions, vale a dire Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. E a proposito di Napoli, verdetto rimandato dunque alle ultime due gare a causa del KO interno di ieri contro il Bologna. Non è il momento però di piangere sul latte versato e così Antonio Conte carica i suoi.
7: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra. Io penso che comunque quest'anno, grazie ai ragazzi, siamo stati bravi nelle grandi difficoltà a tenerci sempre a galla. Adesso dobbiamo finire con queste ultime due partite, portare la nave in porto, e in porto sarebbe la qualificazione Champions, e poi si tireranno le somme.
6: Buone notizie per l'Inter, proiettata alla finale di Coppa Italia domani all'Olimpico contro la Lazio. Chivu recupera, salvo sorprese, Marcus Thuram, che ieri aveva accusato un problema muscolare. Tra i biancocelesti, Sarri rilancia dal primo minuto Zaccagni, Isaksen e Tavares. Stasera, come da copione, le conferenze stampa dei due allenatori insieme ai rispettivi capitani. Chiudiamo con il basket d'oltreoceano. Non so cosa mi riserverà il futuro. Voi continuate a chiedermi del ritiro. Io rispondo che ci penserò quando arriverà il momento. Così LeBron James, stella Lakers, eliminati dai playoff da campioni in carica dei Thunder e dopo aver realizzato 24 punti con 12 rimbalzi. James, da 23 stagioni nell'NBA, è il miglior marcatore della storia della regular season e dei playoff. Ed è tutto, buona serata.

0: sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
2: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. L'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese che si trova in quarantena precauzionale per sospetto caso di antivirus. In Italia 4 finora immonitorati, 3 italiani, oltre al 25enne, anche un 24enne di Torre del Greco e una donna fiorentina e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova che oggi è risultato negativo. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi deceduta in Sudafrica. Intanto il Ministero della Salute, pur confermando un rischio di contagio molto basso tra la popolazione, ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela. Per le persone che hanno avuto contatti ad alto rischio è prevista la quarantena fiduciaria di 6 settimane. Anche l'OMS, attraverso il direttore generale, assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius, 9 finora i contagi confermati. Ricoverato in gravissime condizioni, il 23enne accoltellato la notte scorsa in pieno centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. Rintracciate e fermate, grazie anche ad alcune testimonianze, 2 persone. Un italiano di 16 anni e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. I due avrebbero iniziato ad infastidire la donna chiedendo anche dei soldi al ragazzo. Al rifiuto del giovane la situazione sarebbe precipitata. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane trasferendolo in ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Donald Trump soffia ancora sui venti di guerra in Medio Oriente. Bye bye navi veloci, scrive in un post social con le immagini create con l'intelligenza artificiale che ritraggono caccia americani colpire imbarcazioni iraniane. Ieri sera avrebbe riunito i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. A dividere le diplomazie sarebbero soprattutto i piani atomici di Teheran, osteggiati proprio dal capo della Casa Bianca. Negli Stati Uniti l'inflazione ad aprile sale oltre le attese e si attesta al 3,8%, 5 decimi in più del mese precedente. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, riferisce il Pentagono al Congresso. Tennis, brilla sempre di più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner sul velluto travolge in un inedito derby azzurro Andrea Pellegrino e vola ai quarti. 6-2-6-3 il punteggio in favore del numero 1 al mondo. Straordinaria impresa per Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev, numero 2 del torneo, e vince con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0 approdando ai quarti. Per il 24enne si tratta della prima vittoria in carriera contro un top 10. Giornata sottotono invece per Lorenzo Musetti, travolto in 2-7 dal norvegese Rudd. L'acquisto di prodotti second hand è ormai un'abitudine virtuosa per i consumatori italiani. Sentiamo.
5: Prezzi contenuti e rispetto dell'ambiente sono solo alcuni dei vantaggi dei prodotti di seconda mano, secondo i dati dell'osservatorio Second Hand Economy di Ipsos Doxa. Per subito, giunta alla sua 12ª edizione, il 65% della popolazione italiana ha dichiarato di aver acquistato o venduto oggetti usati nel 2025. un dato che registra una crescita di 2 punti percentuali rispetto al 2024, confermando il trend in crescita negli ultimi anni. Il mercato delle second hand genera un valore economico sostanzialmente stabile pari a 27,2 miliardi di euro, vale a dire l'1,2% del PIL italiano, e per circa 7 italiani su 10 rappresenta la prima opzione di acquisto. Gli acquisti online si confermano il canale di riferimento per 7 intervistati su 10, un dato favorito da aspetti quali la rapidità del canale, la possibilità di gestire l'intero processo comodamente da casa, l'ampiezza della scelta e la disponibilità del servizio 24 ore su 24. L'usato è un modello di consumo intelligente e accessibile che viene scelto consapevolmente, ha dichiarato Giuseppe Pascieri, CEO di Subito. Lo vediamo dalla crescita delle persone che ogni giorno visitano la piattaforma subito.it, oltre 2,8 milioni con una crescita dell'8,3% rispetto all'anno precedente.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Castel Todino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù. In particolare, l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
3: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
5: Bentrovati, l'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena precauzionale per un sospetto caso di antivirus. In Italia 4 i casi monitorati, 3 italiani e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova e oggi risultato negativo ai test. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. Straordinaria l'impresa di Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev approdando ai quarti.
6: L'economia.
5: I venti di guerra fiaccano le borse europee che chiudono in rosso in linea con Wall Street. Maglia nera a Francoforte che perde oltre 1,5 punti. Male anche Piazza Affari in flessione dell'1,36%. Torna a salire lo spread a 77 punti mentre le quotazioni del petrolio tornano a sfondare i $100 al barile. A pagarne le conseguenze sono anche gli Stati Uniti. Oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese al 3,8%. La guerra finora ci è costata $29 miliardi, ha riferito il Pentagono al Congresso. E i dati macroeconomici ora disponibili incorporano solo in parte gli effetti del conflitto in Medio Oriente, mette in luce l'Istat, evidenziando prospettive incerte legate alla durata della guerra. I dati cui si riferisce l'istituto coinvolgono la produzione industriale, che a marzo segna più 0,7% sul mese e più 1,5% sull'anno. Resta negativo il dato trimestrale. L'economia italiana è solida in un contesto incerto, le parole del ministro delle Finanze Giorgetti. Lavoratori di Electrolux in sciopero oggi e in agitazione permanente dopo l'annuncio di altri 1.700 licenziamenti, pari quasi al 40% dei dipendenti italiani della multinazionale svedese. Nel nuovo piano presentato, prevista anche la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerretodesi. Non è un piano industriale, protestano i leader sindacali. Il ministro Urso ha convocato un tavolo per il 25 maggio. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
7: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Cristina Testa, consulente Alleanza Assicurazioni di Bergamo. Allora Cristina, che cos'è la pianificazione finanziaria?
8: Questa è una domanda che in realtà mi fanno molto spesso. La pianificazione finanziaria è un processo con il quale andiamo ad analizzare i bisogni e gli obiettivi dei nostri clienti, compresi chiaramente quelli della propria famiglia e del proprio nucleo familiare. Da cosa si comincia? Allora, il primo step è quello di andare a quantificare le spese e i guadagni, tenendo conto del reddito di ogni componente del nucleo familiare, ma anche delle spese ricorrenti e dei possibili imprevisti. In secondo luogo si vanno a fissare quelle che sono le priorità, mettendo a fuoco gli obiettivi futuri, come ad esempio la pensione, l'istruzione dei due figli o l'acquisto di una casa. L'ultimo step è quello di andare a stabilire qual è il proprio orizzonte temporale, che può essere breve, medio o di lungo termine. E che cos'è l'orizzonte temporale? È il periodo di tempo per cui si è disposti a mantenere il proprio investimento.
7: Grazie a Cristina Testa. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
2: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Prudenza, nessun allarmismo e monitoraggio attento dei casi sospetti di antivirus. Le organizzazioni sanitarie internazionali e i governi nazionali confermano un rischio molto basso di contagio per la popolazione. 4 casi sospetti in Italia, negativo ai test, il paziente sudafricano sotto osservazione a Padova. Facciamo il punto con Alessio Galea.
4: In Italia sono 4 i casi monitorati, tutti in quarantena fiduciaria. Si tratta di un 25enne calabrese, un 24enne di Torre del Greco e di una donna fiorentina. Negativo ai test il paziente sudafricano sotto osservazione a Padova. Erano tutti sullo stesso aereo dove per pochi minuti ha viaggiato la donna olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Lo Spallanzani di Roma, dopo alcune indiscrezioni di stampa, chiarisce di attendere i soli campioni biologici del paziente calabrese. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci.
5: Le 4 persone che erano venute in contatto con una paziente e in questo volo sono monitorate con attenzione.
4: Per chi ha avuto contatti ad alto rischio la quarantena è di 6 settimane, misure precauzionali ma nessun allarmismo.
5: Non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo, voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
4: Anche l'OMS assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia. Riguardo al focolaio scoppiato sulla nave da crociera Ondius, restano 9 i contagi confermati.
3: Ricoverato in gravissime condizioni, il 23enne accoltellato la notte scorsa in piano centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. 2 fermati, un 16enne e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Sono un 16enne italiano e un uomo di origini sudamericane, le 2 persone fermate per l'aggressione avvenuta la notte scorsa in pieno centro a Prato. La vittima è un ragazzo italiano di 23 anni che aveva appena terminato il suo turno di lavoro in un bar della zona. Il giovane è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie quando sarebbe stato colpito al cuore da un fendente. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane in arresto cardiaco a causa dell'emorragia, per poi trasferirlo d'urgenza in ospedale. Dopo un delicato intervento chirurgico, il 23enne è ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. I 2, riconosciuti da alcuni testimoni, sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, mentre proseguono le indagini degli investigatori della squadra mobile di Prato che stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di far luce sulla dinamica dell'aggressione.
3: I legali di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avviso di chiusura indagini notificato al 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggio a Garlasco. Hanno 20 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva che replichi alle accuse mosse dagli investigatori al loro assistito, che da ieri sera a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica, disposti anche gli esami del DNA. Abbiamo recuperato tutto il materiale probatorio, documentale e informatico e lo abbiamo distribuito tra i nostri consulenti che sono al lavoro su 5 consulenze, fa sapere uno degli avvocati, Liborio Cataliotti. Abbiamo le risposte di Andrea, crediamo in lui, manca la pistola fumante, aggiunge l'altra legale, Angela Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Ora in Medio Oriente, dove si teme per una possibile ripresa del conflitto, Trump gioca con i social pubblicando immagini virtuali di attacchi a navi iraniane e ribadisce: Teheran non avrà mai l'arma nucleare, è solo una questione di tempo perché ceda. Intanto nuove vittime in Libano per raid di Israele che rilancia sulla pena di morte. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
7: Donald Trump soffia ancora sui venti di guerra in Medio Oriente. Bye bye navi veloci, scrive in un post social con le immagini create con l'intelligenza artificiale che ritraggono caccia americani colpire imbarcazioni iraniane, e dice che il tempo è dalla sua parte. Non avranno mai l'atomica ed è solo una questione di tempo. Abbiamo imposto un blocco che non permette loro di guadagnare. È molto semplice, aggiunge. Ma mentre il mondo guarda con apprensione alla nuova possibile escalation e al perdurante blocco dello stretto di Hormuz, a pagarne le conseguenze sono anche gli americani. Oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese, al 3,8%, 5 decimi in più del mese precedente. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, ha riferito oggi il Pentagono al Congresso. Dobbiamo prenderci l'uranio in Iran, incalza intanto il premier israeliano Netanyahu, che intanto lancia strali sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti in Cisgiordania. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, ha detto. E anche oggi molti morti per gli attacchi di Tel Aviv sul Libano, inclusi due paramedici, mentre la Knesset istituisce un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre col mandato esplicito di applicare agli imputati la pena di morte.
3: Sempre più traballante il governo britannico dopo la sconfitta del Labour nelle elezioni locali di giovedì scorso. In quattro lasciano ultimo in ordine di tempo il ministro della sanità Zubir Ahmed. Il premier Starmer per ora resiste nonostante le richieste di dimissioni. Il paese si aspetta che noi andiamo avanti con il governo, questo è ciò che sto facendo e ciò che dobbiamo fare come gabinetto, ha affermato davanti al Consiglio dei Ministri. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner sul velluto travolge in un inedito derby azzurro Andrea Pellegrino e vola ai quarti. 6-2, 6-3 il punteggio in favore del numero uno al mondo. In copertina anche la straordinaria impresa di Luciano Darderi, che annulla 4 match point al tedesco Zverev, numero 2 del torneo. Vince con il punteggio 1-6, 7-6, 6-0 e approda ai quarti. Giornata sottotono invece per Lorenzo Musetti, travolto in 2-7 dal norvegese Ruud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

scusa. In testa si te, cabrugia, cabrugia.

ci sono davanti. Sì. Yeah! Le tue labbra sono un grosso richiamo per me che ti amo.

0: fancy. No.
1: Yeah!
0: Sento gli occhi pesanti. Donne ce ne sono tante. Ricordalo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it

0: Faremo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé. Come me vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

Vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

casa zuccherando il mio caffè. Se fuori piove per complicità, noi dentro il letto stiamo ancora un po'. È difficile fermare quella voglia

mio sguardo dolce ce l'ha senso. Sei bellissima così, averti accanto che felicità.